0: Vieni, la notte vola.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura. Un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, la crocifissione e la morte di Gesù.

quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

de Marguerite. E poi, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso.

0: E rifacciamo? Con voi.
1: Io posso stare

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: chicca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

notte, manca un po' mattina, tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena, tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Plus Milano.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi si parla del casatiello napoletano. Come detto ieri, faremo uno dei piatti tipici della cucina campana nel periodo di Pasqua. Per fare questo piatto, con gli ingredienti che vi do, servirà uno stampo da ciambellone, quindi rotondo con quel cono nel mezzo, che abbia una superficie di diametro di 28 cm e una base di 23 cm. Ok? Gli ingredienti sono 400 g di farina 00 e 180 g di farina 0, 360 g di acqua a temperatura ambiente, 100 g di strutto, 17 g di lievito di birra fresco, 20 g di zucchero e 12 g di sale fino. Per farcire serviranno 200 g di salame napoletano. Se non trovate il napoletano, va bene qualsiasi altro tipo di salame. Certo, non sarà poi con gli ingredienti base, ma quello che trovate va bene. 200 g di cicoli o ciccioli napoletani. Se non trovate quelli, basta che andate dal vostro macellaio di fiducia o dove pensate di trovare prodotti di qualità e prendete un pezzetto di lardo, ok? 100 g di pecorino romano, 100 g di provolone non piccantissimo, semi piccante oppure dolce se non vi piace piccante, 60 g di parmigiano reggiano, un po' di pepe nero, 5 uova sode, queste serviranno, e poi per rungere e spennellare la nostra torta ripiena dello strutto. Per prima cosa dobbiamo prendere una ciotolina e metterci l'acqua e scioglierci il lievito. In una boule poi si mette le due farine, si mescolano e si aggiunge 2/3 dell'acqua dove abbiamo sciolto il lievito. Fatto ciò si aggiunge lo zucchero e si mescola o con le mani o con un mestolo di legno, se avete una planetaria con il gancio va bene anche quello. Fatto ciò si mette poi il sale e si aggiunge l'acqua rimanente, ok? Si amalgama poi ovviamente il tutto, ovviamente poi con le mani. Quando poi cominciate a vedere che l'impasto comincerà a prendere forma e si staccherà dalla ciotola, lo lavorate qualche minuto sul piano lavoro e lo coprite con la ciotola per 10 minuti per farlo riposare. Fatto ciò lo riprendete e dovete incorporare lo strutto un pezzettino alla volta o con la planetaria o con le mani. Fatto ciò, vi aiutate anche con un tarocco, cercate di dare delle pieghe alla pasta per dargli forza, ok? Fatto questo passaggio si rimette la pasta in una ciotola, si copre con la pellicola e si fa lievitare per almeno 2 ore o perlomeno fino al raddoppio. Nel frattempo si prende il nostro salame, il nostro provolone, i nostri ciccioli o cicoli come li chiamano loro e si fanno a pezzettini, cioè loro in Campania ovviamente, e si fanno a dadini di 1 cm. Ovviamente la stessa cosa va fatta anche con, come detto prima, con il provolone e con il pecorino. Si unge lo stampo per bene in tutto quanto la superficie interna e, trascorso il tempo di lievitazione, si prende il nostro impasto, togliendo un pezzettino di impasto che poi servirà a fare delle piccole striscioline per fare una croce sopra le uova che andranno a incastonarsi alla nostra torta in superficie, e si stende ad una forma rettangolare, più o meno deve essere 50x40. Si distribuisce sopra tutti gli ingredienti tritati, lasciando un piccolo bordo esterno per far sì che poi la pasta possa aderire e non far fuoriuscire tutti i nostri ingredienti messi, e poi si cosparge sopra con del pepe e il parmigiano reggiano. Ok? Fatto ciò, si arrotola dal lato lungo, si chiudono per bene i lati dove abbiamo quelli che abbiamo lasciati per far attaccare per bene la nostra pasta, si posiziona sullo stampo, ci si incastona sopra, come detto, le uova sode e si fanno delle striscioline e si fa tipo una X o una croce sopra le nostre uova. Ok? Fatto ciò, si ricopre con la pellicola e si fa lievitare per altri 40 minuti. Fatto questo, si accende il forno a 180 gradi, si spennella su in superficie con lo strutto e si fa cuocere per almeno 50 minuti sul ripiano più basso, però non deve essere a contatto con la base del forno, quindi ci potete mettere o la griglia o una teglia. Poi si toglie, si mette strutto, nuovo strutto in superficie e in tutta la torta, e si rimette nuovamente in forno a 200 gradi per altri 10 minuti, posizionandolo nel piano più alto. E il casatiello è pronto. Ci sentiamo domani con la ricetta della pastiera. Ciao a tutti!
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: Tu vedessimo.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: scontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri fra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
1: Dinanzi a queste realtà.
2: È durato un'ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump. Un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati, dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia e il Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa chiarisce: su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
0: E il presidente Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è arrivata. Intanto continua a salire la tensione a Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E per la guerra in Ucraina, Trump ha annunciato ieri sera 3 giorni di tregua dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ucraino Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per

0: morte. Ieri la visita di Papa Leone a Pompei e Napoli, terminata nella centrale piazza del Plebiscito con l'incontro con la popolazione, dove Leone ha ribadito il no alla malavita organizzata. Ascoltiamo.
1: Dinanzi a queste realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata. Non si spenga questa luce che avete iniziato ad accendere nel buio. Non perda il suo colore questo sogno che state realizzando per una Napoli migliore e più bella.
0: Un'ultima ora, tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Calino di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. È tutto, grazie per l'ascolto.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
2: A

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti, esempio per i militari russi impegnati in Ucraina. Dirlo il presidente russo Putin nel suo discorso alle celebrazioni della giornata della vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata del 9 maggio però si svolge sottotono. Non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. In attesa della risposta iraniana alla proposta di accordo formulata dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto, sale la tensione nello stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi hanno attaccato 2 petrolieri battenti bandiera iraniana che tentavano di violare il blocco americano. Teheran ha risposto sequestrando una petroliera, accusandola di ostacolare le esportazioni. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington di scegliere avventure militari sconsiderate ogni volta che emerge una possibile soluzione diplomatica. Incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
2: È durato 1 ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump. Un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati, dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia, il Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa chiarisce, su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ennesima morte sul lavoro è accaduto nella serata di ieri nel Vibonese, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiatola. A perdere la vita un operaio di 53 anni di Reggio Calabria, una gru si è ribaltata schiacciandolo. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità. In Sicilia un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un uomo di 51 a Palermo, è accaduto al villaggio Santa Rosalia, nell'abitazione della vita.

0: vittima. Il giovane ha colpito alla testa la vittima con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Sul caso indaga la squadra mobile coordinata dalla procura dei minorenni. Le tre persone sono morte questa mattina in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si è ribaltato all'interno di un canale con 8 persone a bordo. 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Lorenzo te dice.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: Fretta!
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
4: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi si parla del casatiello napoletano. Come detto ieri, faremo uno dei piatti tipici della cucina campana nel periodo di Pasqua. Per fare questo piatto, con gli ingredienti che vi do, servirà uno stampo da ciambellone, quindi rotondo con quel cono nel mezzo, che abbia una superficie di diametro di 28 cm e una base di 23 cm. Ok? Gli ingredienti sono 400 g di farina 00 e 180 g di farina 0, 360 g di acqua a temperatura ambiente, 100 g di strutto, 17 g di lievito di birra fresco, 20 g di zucchero e 12 g di sale fino. Per farcire serviranno 200 g di salame napoletano, se non trovate il napoletano va bene qualsiasi altro tipo di salame, certo non sarà poi con gli ingredienti base, ma quello che trovate va bene. 200 g di cicoli o ciccioli napoletani, se non trovate quelli basta che andate dal vostro macellaio di fiducia o dove pensate di trovare prodotti di qualità e prendete un pezzetto di lardo, ok? 100 g di pecorino romano, 100 g di provolone non piccantissimo, semi-piccante oppure dolce se non vi piace piccante, 60 g di parmigiano reggiano, un po' di pepe nero, 5 uova sode, queste serviranno, e poi per rungere e spennellare la nostra torta ripiena dello strutto. Per prima cosa dobbiamo prendere una ciotolina e metterci l'acqua e scioglierci il lievito. In una boule poi si mette le due farine, si mescolano e si aggiunge 2/3 dell'acqua dove abbiamo sciolto il lievito. Fatto ciò si aggiunge lo zucchero e si mescola o con le mani o con un mestolo di legno, se avete una planetaria con il gancio va bene anche quello. Fatto ciò si mette poi il sale e si aggiunge l'acqua rimanente, ok? Si amalgama poi ovviamente il tutto, ovviamente poi con le mani. Quando poi cominciate a vedere che l'impasto comincerà a prendere forma e si staccherà dalla ciotola, lo lavorate qualche minuto sul piano lavoro e lo coprite con la ciotola per 10 minuti per farlo riposare. Fatto ciò lo riprendete e dovete incorporare lo strutto un pezzettino alla volta o con la planetaria o con le mani. Fatto ciò vi aiutate anche con un tarocco, cercate di dare delle pieghe alla pasta per dargli forza, ok? Fatto questo passaggio si rimette la pasta in una ciotola, si copre con la pellicola e si fa lievitare per almeno 2 ore o perlomeno fino al raddoppio. Nel frattempo si prende il nostro salame, il nostro provolone, i nostri ciccioli o cicoli come li chiamano loro e si fanno a pezzettini, cioè loro in Campania ovviamente, e si fanno a dadini di 1 centimetro. Ovviamente la stessa cosa va fatta anche con, come detto prima, con il provolone e con il pecorino. Si unge lo stampo per bene in tutto quanto la superficie interna e, trascorso il tempo di lievitazione, si prende il nostro impasto, togliendo un pezzettino di impasto che poi servirà a fare delle piccole striscioline per fare una croce sopra le uova che andranno a incastonarsi alla nostra torta in superficie. e si stende ad una forma rettangolare, più o meno deve essere 50x40. Si distribuisce sopra tutti gli ingredienti tritati, lasciando un piccolo bordo esterno per far sì che poi la pasta possa aderire e non far fuoriuscire tutti i nostri ingredienti messi, e poi si cosparge sopra con del pepe e il parmigiano reggiano. Okay? Fatto ciò, si arrotola dal lato lungo, si chiudono per bene i lati dove abbiamo quelli che abbiamo lasciati per far attaccare per bene la nostra pasta, si posiziona sullo stampo, ci si incastona sopra, come detto, le uova sode e si fanno delle striscioline e si fa tipo una X o una croce sopra le nostre uova. Ok? Fatto ciò, si ricopre con la pellicola e si fa lievitare per altri 40 minuti. Fatto questo, si accende il forno a 180 gradi, si spennella su in superficie con lo strutto e si fa cuocere per almeno 50 minuti sul ripiano più basso, però non deve essere a contatto con la base del forno, quindi ci potete mettere o la griglia o una teglia. Poi si toglie, si mette strutto, nuovo strutto in superficie e in tutta la torta, e si rimette nuovamente in forno a 200 gradi per altri 10 minuti, posizionandolo nel piano più alto. E il casatiello è pronto. Ci sentiamo domani con la ricetta della pastiera. Ciao a tutti!
0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: su Radio Va Buon Sangue, oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene, era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso, nel senso, credo non hai mai mollato, però con nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente sento pronto. Insomma.
0: È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale, e certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso.
1: Sì, beh, questo.
0: È difficile poi.
1: Sì,
0: no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè, in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto. Cioè, ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop è. Non ha più neanche una definizione molto, esatto, chiara, ecco. E per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021 per l'appunto.
0: E se non erro tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
0: Certo.
1: E quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
0: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
1: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
0: La canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Va Buon Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni.
3: Per donare sangue è una cosa molto importante, importantissimo, che un sacco di gente che ne ha bisogno. Vi spingo a far, vi prego di far. Ciao.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima, sono sempre io.
1: Tagadà, Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti, come dire, ti disorienta, ti confonde, e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo può vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti, e magari gli ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando potrà confermarlo, certo, in diretta o anche in differita. Boh.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi, esatto, concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia e Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza, sì, immagino, sì, intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente, è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa non è decollata. Ecco.
1: Cos'è? Io invece di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazione.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato, scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per, cos'è, vergogna?
2: No, non lo cito volontariamente, nel senso, okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto, okay, che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai. Poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché cioè voglio portare le mie canzoni. Alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma io, pur di far risuonare le mie cose, ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali, e poi chitarra e voce andavo in queste, a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno. Esatto. È la cosa più difficile, per suonare davanti a tre persone, non 30.000.
1: Insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle, ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova. Comunque,
2: specialmente davanti.
1: Restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

fa buon sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti consiglio amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: singoli.
0: Assolutamente vero. E dell'EP, veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto, dal titolo veramente, in qualche modo è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma, dai.
1: E quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà,
0: vedi,
1: non
0: poi
1: so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jinghy, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua... No, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua. La tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici. Cioè, il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sta in piedi con una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%. Se no, se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio, e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto, vero, come sei e come immagino tu sia, perché
1: ci si prova,
0: si
1: prova.
0: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP veramente, con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 22,
2: sei ma io sono stracontento, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore, il che è
1: Madonna, ma sei proprio capisco,
2: sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma dai, mettiamo che ci
2: sono
1: sia
2: ampiamente
1: ma scusa, dei qua siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2 fa 8, no?
2: No, allora il piano è un po' questo: io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce, quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi però resa in questa maniera secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io,
2: mi
1: è venuto in mente il vapore perché so che suonano dal vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelle di cui parlavamo prima.
1: Ha fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa, io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie. Ma
2: almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai, una. Allora Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci, e sei stato gentile come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se n'è fatta un po', prima non se n'è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spanio, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Buongiorno da Antonella Mitola. La nostra causa è giusta, la vittoria sarà sempre dalla nostra parte, lo ha affermato il presidente russo Putin nel discorso del giorno della vittoria, che celebra la vittoria delle truppe russe nella seconda guerra mondiale. La cerimonia si svolge sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata però si è svolta sottotono, non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini, le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa. E quanto afferma il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della festa dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare sfide europee senza condivisione. Ennesima morte sul lavoro, un operaio di 23 anni di nazionalità seleganese ha perso la vita oggi a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiotalo. Un furgoncino che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale all'alba a Chioggia, nel Veneziano. 3 di loro sono rimasti intrappolati e sono morti, mentre altri 6 a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. L'incidente è avvenuto in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo Moro dopo un sequestro durato 55 giorni. Il cadavere del presidente della DC venne ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani. Si conclude così la più fosca vicenda della Prima Repubblica, iniziata il 16 marzo con il rapimento dello statista e la strage di via Fani. Oggi è la giornata in cui si ricordano tutte le vittime di stragi e terrorismo. A Palermo, omicidio nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che secondo le prime notizie sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane poi si è costituito in questura intorno a mezzanotte. Il ragazzo ha raccontato di essersi difeso dalle avance dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

amiche e amici della Vaira Shazz Chart, eccoci di nuovo qui insieme a sorprenderci con la super selezione dei brani che stanno in accelerazione in questo periodo, virali o shazamati o grandi ritorni nelle piattaforme e nei social, e niente enigmi o misteri da svelare, l'interesse si spiega sempre facilmente, sono tutti brani di grande pregio, belle voci che affascinano gli ascoltatori ieri come oggi e fanno emozionare. E ora si va a cominciare, ma in apertura come sempre il consueto ripassino del vecchio podio uscente. Alla 3 della scorsa settimana i Maroon 5, Amore e cuore infranto, This Love. Alla posizione numero 2, Sia con l'energia di Ci

E ora andiamo a cominciare. Posizione numero 10. Beach Boys con Good Vibrations. Considerata il capolavoro di Brian Wilson, è un brano complesso come una sinfonia. È una pietra miliare del pop psichedelico del 1966 che ha rivoluzionato la produzione musicale grazie all'uso innovativo del theremin e si è fatta notare anche per essere uno dei singoli più costosi mai prodotti nella storia della musica pop. Parliamo di $50,000. Ai tempi era una cifra stratosferica, incredibile. Beach Boys, Good Vibrations.

Vediamo chi vola alto a livello globale. Janet Jackson con Got Till It's Gone del 1997, un raffinato brano estratto dall'album The Velvet Rope che campiona l'iconica Big Yellow Taxi di Joni Mitchell. Janet Jackson, Got Till It's Gone.

posizione numero 9 della nostra Viral Shazz Chart. Un'esplosione di disco pop contemporaneo tratta dall'album di debutto di Mika, Life in Cartoon Motion, del 2007. Parliamo di Love Today. Mika scrisse il pezzo dopo una notte di divertimento estremo, cercando di catturare quella sensazione di euforia universale. Tentativo perfettamente riuscito. Love Today, Mika.

posizione numero 8, The Knack con My Sharona del 1979, un inno del power pop caratterizzato da un riff di chitarra inconfondibile. Il pezzo era ispirato a una ragazza, Sharona Halperin, di 17 anni, di cui il frontman della band si era perdutamente invaghito, e appare anche sulla copertina del singolo. The Knack con My Sharona.

angolo del brano Discovery scopriamo un brano pazzesco, davvero insolito. È una canzone manifesto del pop e rock spagnolo con influenze flamenco del 2004 ed è un simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne grazie al suo testo crudo e alla voce graffiante della cantautrice originaria dell'Estremadura. Sto parlando di Bebe e della sua Malo.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Posizione numero 7, Mr. Big con Wide World del 1993, una cover del classico di Cat Stevens. Questa versione mise in luce le incredibili doti vocali di Eric Martin e l'abilità tecnica della band, diventando uno dei loro successi più famosi degli anni 90. Mr. Big, Wide World.

Posizione numero 6, The Cure con Boys Don't Cry. È un pilastro del pop punk del new wave. Il brano affronta un tema che troviamo raramente nei pezzi del passato, cioè la fragilità e la vulnerabilità maschile. Dal punto di vista stilistico sembra ancor più retro di quello che poi realmente è. Infatti Robert Smith ha dichiarato di averla scritta nel 1979 cercando di imitare lo stile dei gruppi pop degli anni 60. The Cure, Boys Don't Cry.

Ed eccoci all'angolo della musica per TV e movie. John Travolta e Olivia Newton-John, We Are the One That I Want, brano simbolo del pop rock cinematografico tratto dal musical Grease. Fu scritto appositamente per il film, per sottolineare la trasformazione strong dell'interprete Sandy da ingenua pink lady tutta bon ton a donna affascinante e super attraente. Da Sandy a Sandy? John Travolta e Olivia Newton-John.

siamo alla metà della nostra Viral Shots Chart. Posizione numero 5, Ariana Grande, We Can Be Friends, Wait For Your Love. È un pezzo synth-pop del 2024, molto etereo, contenuto nell'album Eternal Sunshine. Il video musicale è un esplicito tributo al film cult Se mi lasci ti cancello, con Ariana che interpreta una versione moderna del personaggio di Clementine. We Can't Be Friends, Ariana Grande.

Angolo virale vintage, il gazebo con I Like Chopin del 1983, un classico intramontabile della Italo Disco. Questa traccia dominò le classifiche europee negli anni 80 per un sacco di tempo. Il testo non parla del celebre compositore, ma del desiderio di ritrovare un'atmosfera romantica e malinconica d'altri tempi. E a voi piace Chopin? I Like Chopin, gazebo.

0: lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

posizione numero 4, un brano davvero sorprendente. Ubastank, The Reason, del 2003. È una ballata post-grunge che ha scalato le classifiche mondiali nei primi anni 2000. La persona amata rappresenta la forza motrice, la ragione, The Reason, per cui si vuole cambiare e diventare una versione migliore di se stessi. Parte con un intro di pianoforte un po' malinconica, poi cresce emotivamente con la chitarra elettrica e si apre nel ritornello intenso da classica rock ballad primi anni 2000. The Reason, Ubastank.

Evviva, siamo a scoprire il podio. Posizione numero 3. Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head, un capolavoro di dance robotico ed ipnotico, famosa per il la la la ossessivo e perché lei è bellissima nel videoclip con quella tutina bianca col cappuccio. Ma l'autore l'aveva proposta prima a Sophie Ellis Bextor, che adesso sarà lì che si morde le unghie per aver rifiutato di interpretare questa canzone che si è rivelata davvero un successone. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

Posizione numero 2, Elton John con Your Song del 1970. È matura, ma non dimostra gli anni che ha. Una delle ballate soft rock più amate di sempre. Il paroliere Bernie Taupin scrisse il testo a colazione, in pochi minuti, su un foglietto sporco di caffè, mentre Elton compose la melodia al pianoforte poco dopo, in meno di mezz'ora. E dal 1970 continua a farci vibrare e commuovere. Your Song, Elton John.

E prima di scoprire chi sta sul podio questa settimana, facciamo un veloce riepilogo, come sempre, dei brani che ci hanno accompagnato fino a qui. Beach Boys con Good Vibration, Janet Jackson, Got Till It's Gone, Mika, Love Today, The Knack, My Sharona, Bebe, Malo, Mr. Big, Wild World, The Cure, Boys Don't Cry, John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want, Ariana Grande, We Can Be Friends, Gazebo, I Like Chopin, Hubastank, The Reason, Kylie Minogue, Can Get You Out Of My Head, Elton John, Your Song. E ora rullo di tamburi, posizione numero 1, gli Oasis con Don't

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Mosca celebra in tono minore la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale nella capitale. Niente sfilata di carri armati per il timore di raid ucraini, nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. L'accordo prevede anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il presidente americano Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: l'accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è ancora arrivata. Intanto continua a salire la tensione. Hormuz, colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese ha perso la vita oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento di una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per allestire le docce. Si tratta della seconda vittima in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere di un depuratore consortile a Francavilla Angitola. Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con una cittadina olandese che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera colpita dal focolaio di antivirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. La passeggera spagnola non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull'aereo. La nave da crociera è diretta verso le Isole Canarie, dove è prevista l'evacuazione dei passeggeri. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamani lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia in provincia di Venezia, dove un furgoncino, un minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. 6 passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono deceduti. Tutti i passeggeri erano lavoratori stranieri. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 50 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani che costò la vita a 5 uomini della scorta. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di

0: Radio Incontri in Blu,
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, nel mostolo delle lampade, nella bianca scia di un

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Da Cortona si è tenuto al centro convegni Sant'Agostino il primo consiglio comunale dei ragazzi, composto dagli studenti dell'istituto Luca Signorelli e dall'istituto Angelo Vegni. Il neo sindaco dei ragazzi, Vittoria Nocentini, ha presentato la propria giunta comunale e esposto le mozioni. Insieme alle proposte degli studenti dei due istituti superiori sono stati illustrati anche i progetti degli alunni delle scuole medie appartenenti agli istituti comprensivi Cortona 1, Cortona 2. Sentiamo in successione Vittoria Nocentini, sindaco junior, Silvia Spensierati, assessore all'istruzione, Benedetta Romiti, consigliere con delega alle politiche giovanili del comune di Cortona.
2: L'iniziativa nasce grazie al comune che ci ha invitato a partecipare a questa iniziativa importante per la comunità, per noi giovani, e per sottolineare come non siamo veramente distanti dalla vita politica, perché la vita politica e tutto ciò che coinvolge il comune coinvolge anche noi. Noi siamo non solo il futuro di questo territorio, ma vogliamo essere anche il presente, per cui questa iniziativa importante nasce dal comune e dall'impegno di noi ragazzi dei due istituti e anche dell'istituto comprensivo delle medie che sono stati coinvolti dal comune e dall'amministrazione. A loro va un grande grazie. Collaboreremo tramite delle proposte che oggi presenteremo qui in sede di Sant'Agostino, speriamo verranno approvate, dopodiché siamo pronti a collaborare, a unire l'esperienza dell'amministrazione a quelle che sono le nostre idee fresche, nuove, giovani, non solo per quanto riguarda la scuola, lo sport, quindi argomenti più vicini a noi giovani, ma soprattutto in generale il comune, per cui i luoghi in comune, gli spazi pubblici e l'ambiente, tutto ciò che riguardare la comunità in generale.
3: È stato un progetto fortemente voluto e proposto da Benedetta Romiti, consigliera alle politiche giovanili, e ci è sembrato giusto allargare la platea a tutte le scuole, e oggi è davvero bellissimo vedere questo auditorium del Sant'Agostino gremito, perché grazie anche all'assessorato alla scuola e agli uffici abbiamo potuto portare su anche i nostri ragazzi delle medie. Questo per avvicinare i nostri ragazzi e anche quelli più piccolini all'educazione civica e quindi alla realtà amministrativa del loro comune.
4: Sì, novità importanti, quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di portare insieme i due istituti, quindi l'istituto Signorelli e l'istituto Vegni, insieme anche alla collaborazione degli istituti Cortona 1 e Cortona 2 per quanto riguarda le classi terze medie. È la prima volta che appunto tutte le scuole del comune vengono riunite per un progetto insieme, proprio per capire quali sono le volontà dell'uno e dell'altro istituto e le esigenze anche dei ragazzi più piccini, e per cercare appunto di mettere insieme creando un filo di unione comune.
1: Alessandro Ferri, docente dell'Istituto Vegni.
5: Sono uno dei docenti dei due istituti superiori coinvolti. Per noi partecipare al Consiglio Comunale dei Ragazzi è stata un'esperienza veramente importante. Si dice spesso che i ragazzi siano disinteressati alla cosa pubblica, invece posso dire con sicurezza che non è così. I nostri studenti hanno lavorato a proposte concrete sullo sport, sull'ambiente, sui trasporti scolastici, sulla sicurezza delle strade, e l'hanno fatto con serietà, ascoltando il territorio e ragionando da cittadini. Il valore di questo progetto non sta tanto nel risultato finale quanto nel percorso. Imparare che la propria voce conta, che si possono individuare problemi reali e proporre soluzioni, che la partecipazione civica si costruisce passo dopo passo, già dai banchi di scuola. Ringraziamo quindi il Comune di Cortona per averci dato questa possibilità, perché per i nostri ragazzi è stata una lezione che vale più di tante ore di didattica frontale.
1: Di seguito la composizione della giunta del Consiglio Comunale Junior: Vittoria Nocentini sindaca, Federico Trabalsini vice sindaco, Teresa Rossi assessore all'istruzione, Nicola Martini assessore all'ambiente, Elena Garofalo assessore alla cultura, Nadia Amezziane assessore al trasporto. Consiglieri comunali junior: Sara Baldi, Martina Valentini, Nicole Giannini, Lorenzo Ingraiti, Alessio Barbini, Nicolò Mearini, Sofia Perugini, Lupetti Tommaso, Sofia Rosini, Francesco Biagi, Alessandro Cavanna, Tommaso Gepponi, Giorgia Usai, Greta Zucchini, Samuela Ibba e Riccardo Crocini. Sempre da Cortona, perché con la cerimonia della colata della cera di ieri venerdì 8 maggio ha preso via il programma della 31esima edizione della Giostra dell'Archidado. L'appuntamento è invece per questa sera al Santa Margherita, dove si terrà la cerimonia dell'offerta dei ceri. Da questo fine settimana si aprono ufficialmente le attività che porteranno a domenica 14 giugno alla 31esima giostra dell'Archidado. Nel programma sono confermati i mercatini medievali dal 31 maggio al 2 giugno in piazza Signorelli, con scene da Vita dell'Epoca, Giullari, Falconieri e Arcieri, oltre alla Taverna del Balestiere. Il 23 e 24 maggio si terrà il festival dedicato alla bandiera, Bigordi e Bandiere. Da giovedì 11 giugno, ogni sera alle 21.30 in piazza Signorelli, ospiterà alcuni momenti. Si comincia con il Palio della Civetta, gara di tiro con l'arco medievale, venerdì la serata delle bandiere e sabato 13 la rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Casali e Antonia Salimbeni. Domenica 14 giugno alle 16 si terrà la 31esima edizione della giostra dell'Archidado con la sfida fra i quintieri di Sant'Andrea, San Marco e Poggio, Poggio Verardi, San Vincenzo e Santa Maria. La manifestazione è organizzata dal Consiglio dei Terzieri con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Fogliano della Chiana si prepara ad accogliere la prima edizione di Antiquariandolo, il nuovo mercato dedicato ad antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage, in programma domani domenica 10 maggio 2026 a partire dalle ore 8 nel centro storico cittadino. La manifestazione nasce con l'obiettivo di arricchire l'offerta culturale e turistica di Fogliano della Chiana, valorizzando il centro storico attraverso un appuntamento che unisce commercio di qualità, animazione e iniziative culturali diffuse. Il sindaco di Fogliano, Jacopo Franci.
6: Prima edizione di questo nuovo evento, di questa nuova iniziativa, un mercato dell'antiquariato nel centro storico di Fogliano, una nuova sfida per l'amministrazione ma per tutto il paese. Un ringraziamento a tutte le persone con cui in questi lunghi mesi abbiamo organizzato questo evento, che partirà domenica e poi sarà presente per tutte le seconde domeniche del mese. Un'iniziativa che ci serve anche questa per riattrarre tante persone nel nostro centro storico, cittadini, turisti, persone che vengono fuori, persone specializzate in questo mondo, che è un mondo che è tanto affascinante quanto attraente. Quindi l'appuntamento, come sempre, è nel centro storico di Fogliano.
1: Riccardo Reali, assessore alla cultura del comune di Fogliano.
7: Domenica 10 maggio arriva la prima edizione di Antiquariandolo, che è questo nostro nuovo mercato dell'antiquariato, vintage, collezionismo e modernariato. Un tentativo anche questo di portare persone nel nostro centro storico per cercare di dare una mano alle nostre attività e ravvivare, come sempre, il centro storico del paese. Avremo circa 70 espositori che saranno dislocati in tutto il centro storico e parallelamente al mercato antiquario ci sarà tutta una serie di iniziative collaterali importanti. Ci sarà l'inaugurazione di una mostra, Iutori, di Art of Stillness di Maniquo, una mostra d'arte appunto di quadri e opere realizzate con tecnica dot painting. La mattina alle 10 ci sarà una passeggiata storica organizzata dalla Bottega dell'Arte, laboratori per bambini a cura della nostra Pro Loco di Fogliano. Vedremo anche, tra l'altro, l'Accademia Musicale Italiana, che sarà qua a Fogliano a fare una lezione per direttori di coro, che poi dopo si esibiranno nella Chiesa della Santissima Trinità alle ore 18 con il coro giovanile Effetti Sonori. Un evento questo importante che avrà una cadenza mensile, quindi a partire dal 10 di maggio ogni seconda domenica del mese ci sarà Antiquariandolo. Il nome di Antiquariandolo è chiaramente strizza l'occhio a una delle nostre manifestazioni più importanti, che è fortemente identitaria per il nostro paese, che è quella del Carnevale. In particolare abbiamo preso questo elemento, il coriandolo, e l'abbiamo legato al nome antiquariato, appunto, quindi Antiquariandolo, per cercare appunto di portare avanti questa nostra identità foglianese che è fortemente legata al Carnevale.
1: Daniele Perali, coordinatore mercato antiquario.
8: L'idea nasce parlando un po' con degli amici e cercando un'idea per poter valorizzare quello che è il nostro paese. Siamo partiti da quelle che sono un po' le nostre passioni. Io ho la passione dell'antiquariato un po' a 360 gradi e quindi abbiamo pensato di portare una nuova sfida nel nostro comune. La fiera, in questo mercato antiquariale, ci saranno circa 70 espositori già per questa prima edizione. Copriremo un po' tutte le tipologie del collezionismo, quindi dall'antiquariato vero e proprio, passando per il vintage e quello che è il modernariato. Si passerà quindi dai dischi ai dipinti e l'oggettistica che riguarda questi mondi.
1: Le borse di studio del premio internazionale Semplicemente Donna. Chiara Fatai.
9: Ogni anno devo dire che si alza l'asticella, questo sta a significare il fatto che gli istituti scolastici sempre di più apprezzano questo progetto, apprezzano questa mission e vogliono sensibilizzare i loro studenti verso questo tema, il tema del contrasto alla violenza di genere alle donne, ma anche il tema della non violenza intesa a 360 gradi, l'aggregazione, la parità di genere e le materie STEM.
1: Stefania Franceschini, assessore del Comune di Castiglion Fiorentino con delega a servizi sociali, sanità, istruzione e trasporto scolastico.
10: Io ho l'onore di partecipare oramai da anni a questa iniziativa collegata al premio Semplicemente Donna. Diciamo che è quella che emoziona di più e che fa effettivamente vedere quanto sia importante questa iniziativa, perché riuscire a sensibilizzare le nuove generazioni, riuscire a far affrontare tematiche tanto importanti perché tanto attuali purtroppo ancora oggi, e coinvolgere quindi i nostri ragazzi, ci fa capire che siamo sicuramente nella strada giusta. È ovvio che il fatto che vengano riconosciuti delle borse di studio fa sì che i ragazzi possano partecipare con più entusiasmo, ma questo io lo leggo in maniera positiva, anche perché così facendo riusciamo a coinvolgere anche le tante aziende che sono sensibili alla tematica e che vogliono supportare questo progetto, proprio per far sì che venga più negli anni venga portato avanti questo messaggio, questa iniziativa così importante. Quindi ben vengano tutte le aziende che ci supportano, il Comune ci sarà sempre come sempre c'è stato, sia a supportare sia ad ospitare il premio nel nostro teatro, e sarà sempre ben lieto di poter prendere parte a questa iniziativa.
1: Stella Ficai, coordinatrice delle borse di studio.
11: Allora, io esprimo grande soddisfazione per il format del premio Semplicemente Donna, che ispira gli studenti a un percorso di apprendimento con l'incontro che avviene a novembre con donne premiate, premiate in ambiti vari, quindi dal mondo da donne premiate per la pace, i diritti umani, carriere nel mondo dell'imprenditoria, vittime di violenza, quindi esempi di donne resilienti che hanno comunque combattuto con forza e quindi rappresentano dei modelli per i nostri giovani, per le studentesse e gli studenti delle nostre scuole. Da qui si inizia un percorso di apprendimento nelle scuole secondarie, a cui si aggiungono anche le secondarie di secondo grado e le secondarie di primo grado, quindi abbracciano un'ampia gamma di utenti che sono i nostri studenti, che sono accompagnati in questo percorso di sensibilizzazione, di apprendimento e soprattutto di sviluppo di competenze così fondamentali oggi, che sono le competenze socio-emotive e comportamentali, sviluppo di un'etica e di valori nella direzione dell'empatia, della compassione, del rispetto, dell'approccio relazionale al conflitto, quindi tutto quello che è formazione, che è la parte così rilevante nel mondo della scuola. Quindi sono orgogliosa di rappresentare questo premio che ha generato un impatto davvero significativo nel nostro territorio, grazie agli organizzatori.
1: Gianni Biagini e B-Metal.
12: Devono rappresentare il nostro futuro. Mi verrebbe solo da dirgli tre parole: rispetto, amore, condivisione. Questo deve guidarli per far sì che il mondo torni ad essere un mondo condiviso e un mondo senza violenza.
1: Riccardo Biagiolini, Menchetti.
13: È per noi un grande onore essere parte di un'iniziativa come premio Semplicemente Donna, in particolare di un progetto così significativo come Giulia Mani il diritto di contare. Parliamo di qualcosa che va oltre una premiazione. Qui si costruisce cultura, si educano le nuove generazioni e si dà voce a temi fondamentali come il rispetto, la parità e l'inclusione. Continueremo ad esserci con convinzione. Grazie.
14: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Torna l'appuntamento con il grande ciclismo in Val di Pierle domani, attesissimo Gran Premio di Cortona. 25esima edizione del trofeo Val di Pierle, che quest'anno, dopo 10 anni, rientra fra le tappe del campionato regionale. La partenza si terrà alle 14.30 da Mercatale, con un percorso di 111 km con passaggio sulla salita di Cima Protine, lunga 3,3 km, con pendenza media del 6,1%, l'intera gara si svolgerà in territorio toscano e umbro. Sono 17 le società iscritte, di cui 10 toscane, 2 marchigiane, 1 abruzzese, 2 dal Lazio e una squadra straniera, per un totale di 140 atleti. Nell'edizione 2025, con la vittoria del ciclista giapponese Koshi Narita, la gara ha avuto una risonanza internazionale, con servizi televisivi e risalto mediatico nel paese orientale. La manifestazione, aperta ad atleti di categoria juniores, comprende il circuito Quattro Castelli e il Memorial Elio Alunni e Divo Faltoni. Silvia Spezierati, assessore allo sport e istruzione del comune di Cortona.
3: Gran Premio di Cortona è una gara per noi molto importante e anche a livello tecnico di alto livello. Quest'anno compie 25 anni, quindi ci è sembrato doveroso valorizzarlo e chi vincerà avrà la maglia del campione toscano. Quindi per noi la valorizzazione di questo sport è importante e continua a favorire l'entusiasmo e la passione che i nostri concittadini hanno verso questo sport. Per Mercatali è sempre un giorno di festa, quest'anno sono state coinvolte anche le scuole, i bambini non aspettano altro che questa giornata per poi riversarsi a vedere i ciclisti lungo la strada, quindi come amministrazione siamo molto orgogliosi di poter supportare una gara di questo calibro che ha visto poi nell'Albo d'Oro tanti campioni che sono arrivati molto in alto fino al Giro d'Italia e non solo.
1: Luciano Meoni, sindaco del comune di Cortona.
15: Si parla di una gara che tocca un territorio molto vasto, anche se è una valle, la Val di Perle, 111 chilometri, 15 squadre, siamo molto soddisfatti, ma soprattutto, come ho detto, ho avuto modo di affermare anche in precedenza, l'importante è valorizzare anche i nostri territori. La Val di Perle è una valle straordinaria, ricca di castelli, la Rocca di Perle, e da far vedere anche al mondo intero. Queste manifestazioni, oltre a essere ricche di sport, sono anche importanti per promuovere il territorio stesso.
1: Nazareno Bricchi, gruppo sportivo Ciclo Amici, Val di Perle.
16: Il percorso, diciamo, è quello ormai storico, 111 chilometri con giri alternati, giri in sei giri in pianura più tre in comprendente la salita di Cima Protine. Partenza, diciamo, ufficiosa da Lisciano Niccone, dove era fatta anche la presentazione delle squadre, e trasferimento poi a Mercatale al chilometro zero. E questa è la manifestazione legata al ricordo di queste due persone, Ivo Faltoni, che ci ha istradato su questa passione, e Elia Alunni, che è stato, diciamo, il nostro motore importante per tanti anni.
1: Adesso il calcio, con la corsa ai playoff di Serie C. Per il terzo turno, domani sera alle ore 20, si gioca a Piancastagnaio Pianese-Lecco. Mister Valente del Lecco.
17: Buongiorno mister, le è toccata la Pianese, che sulla carta sembrerebbe, sulla falsariga di Lumezzane e Giana, quindi una squadra di gamba, reattiva, molto ben messa in campo tatticamente, che non dà riferimenti. E però personalmente mi preoccupa molto il campo dove giocherete, perché è uno dei campi più piccoli della Serie C, 60x100, e perché per la sua collocazione non dà grandi riferimenti. L'ideale sarebbe stato, ma non si può evidentemente, farci magari una sedutina d'allenamento.
18: Quando dopo il sorteggio abbiamo visto chi abbiamo preso, studiato quello che ci aspetta il campo, su Google Maps ci dà 102x63, che non cambia tanto, però di come è stato detto è stato fatto della stessa ditta di come ha fatto il nostro campo, dunque vuol dire che forse questo ci può dare una mano in senso di conoscere il campo, se è secco o se è bagnato. Poi adesso le previsioni cambiano ogni 24 ore, vediamo quello che ci aspetta. Comunque, come hai detto benissimo te Fiorenzo, è una squadra che è ben messa in campo, che difende bene da poco l'avversario, e c'ha una bella gamba a ripartire e fare male il contropiede anche, però c'è anche un buon mix, c'è anche quella palla, costruiscono sul loro campo con le misure un po' ridotte, sei subito davanti alla porta, per questo devi essere pronto a quella partita, perché poi sulle palle native sei, come detto, appena che passi la metà campo, se metti la palla nell'aria diventa subito pericolo. Un calcio d'angolo ti arriva a 200 all'ora perché sei così vicino, che quasi un tiro se fai un calcio d'angolo. Per questo ci metteremo a posto, proviamo di simulare questo un po' anche domani, rifinitura, e poi andiamo in viaggio, che anche lì sicuramente sarebbe stato forse un pelino più facile andare a altre destinazioni, però sono sicuro che noi faremo di tutto per essere pronti a domenica sera alle 8.
1: Per l'Arezzo, in quello che si presume l'ultimo impegno ufficiale a Benevento, ritroverà Floro Flores. Floro Flores dice: tanto affetto per l'Arezzo, ma io voglio vincere la Supercoppa.
19: Se vuoi ti dico la formazione, sono pronto per dirti, la vuoi sapere? Gioca Cannucchi, Ceresoli, Luca Caldirola, Scogliamiglio, Scogliamiglio se non si offende, no, Romano, Mai, da Prisco, la Mesta della Morte, Tumminello e Sapeva. Sono contento per l'Arezzo perché per me l'Arezzo non è una squadra come le altre, onestamente è una squadra che mi ha lanciato nel calcio che conta, ho lasciato un pezzo di me, c'è una stima con i tifosi che va oltre il calcio, con la città, quindi per me non sarà una partita come le altre sicuramente. Ho grande rispetto, ripeto, ho le figlie che sono cresciute ad Arezzo, quindi capirai che partita sarà per me, ripeto, e poi è stato la società che mi ha lanciato nel calcio che conta, mi ha dato due anni di fila di poter giocare in Serie B, un campionato di Serie B di livello, e da lì poi è iniziata la mia carriera in Serie A, quindi ho grande stima, grande rispetto, poi dall'altra parte ho un grande amico che è Nello, e che siamo cresciuti insieme, giocavamo insieme, cresciuti insieme, siamo dello stesso rione, sarà bello, se pensa a qualche anno fa, so che fatica ha fatto, perché qualche anno fa stavamo a casa sua a parlare, lui non era il direttore ancora dell'Arezzo ma era collaboratore, e parlavamo di questo sogno, e guarda caso questo sogno poi si è avverato nello stesso anno, nello stesso momento, quindi a volte il fato è destino, non so se esiste, ma qualche volta ci credo, qualche volta no, e questo è uno di quelli che dopo 19 anni che sono retrocesso con l'Arezzo, non per colpa nostra ma anche per altre cose, ci ritorniamo in Serie B insieme, quindi se non è destino questo non lo so.
1: Per la Serie D, spareggio da Trilling, quello tra Orvietana e Poggi Bonzi, che si giocherà ad Orvieto, quindi la stagione sportiva dell'Orvietana e del Poggi Bonzi terminerà domani, domenica 10 maggio, con uno spareggio Trilling 90 minuti o forse 120 da disputare in casa contro i Poggi Bonzi per l'Orvietana, partita che deciderà chi potrà rimanere nel campionato nazionale di Serie D e chi dovrà invece retrocedere nel torneo regionale dell'eccellenza. Un'altra sfida da dentro o fuori, domenica 10 maggio alle ore 16. Lo stadio è quello del Lungo Bisenzio di Prato. Ospiterà Prato-Siena, semifinale playoff del campionato di Serie D, Girone E. Biglietti dello stadio esauriti, tant'è vero che è stata predisposta la diretta su TV Prato, canale 75 del digitale terrestre, a partire dalle 15:50. Ricordo Prato-Siena, semifinale playoff. La San Giovannese non avrà più le prestazioni di Castrovilli, che dopo una stagione lascia il Marzocco. Il fantasista classe 2000 Mattia Castrovilli saluta dopo una stagione la San Giovannese. Arrivato la scorsa estate dal Palazzolo in eccellenza Sicilia, ha messo a segno 10 reti in campionato e uno in coppa. Altra notizia questa volta che viene dal campionato di prima categoria, Girone E. Dopo la bella salvezza ottenuta dall'ultima giornata, si separano le strade di mister Fabrizio Innocenti e del Bibbiena. La società rossoblù ha comunicato di aver accettato le dimissioni presentate dall'allenatore. Dalle indiscrezioni parrebbe che il favorito della panchina dei casettinesi sarebbe Alessandro Regina, attuale allenatore della Juniores Elite rossoblù. Semifinale playoff Pratovecchio Fortis Arezzo si giocherà oggi pomeriggio. La semifinale, quindi playoff del girone di seconda categoria tra Pratovecchio e Fortis Arezzo, si gioca oggi pomeriggio in accordo con le società ed è stata anticipata appunto alle ore 16, questo per i troppi eventi nel comune e per garantire ordine pubblico. Infatti domenica nella vicinissima Stia ci sarà il play out di prima categoria tra Stia e Arezzo Football Academy, sempre domenica ci sarà anche la 16ª edizione del trial del Falterona. E allora concludiamo con le gare che si giocano domani per l'eccellenza Girone B, finale play-off allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, Sansovino, Grassina. Per il campionato di promozione Girone C, semifinale play-off, Pontassieve, Alberoro. In prima categoria Girone E, se si giocherà, la finale dei play-off fra Castelnovese, Atletico, Levana e Leona si giocherà domenica 17 alle 16. Per la prima categoria Girone E, i play-out, sempre ore 16 a Subiano, Subiano Bettolle, a Stia, Stia Arezzo Football Academy. Abbiamo detto il playoff di seconda categoria Girone I, Pratovecchio Fortis Arezzo, oggi pomeriggio alle 16, domani Fratta Santa Caterina Spogliano, sempre alle 16. In seconda categoria Girone I, il play out, sempre ore 16, si gioca Poppi San Giustinese. Adesso è davvero tutto, vi ringrazio per la gentile attenzione, passate un buon pomeriggio.
0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
20: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa, è un abbraccio che fa sentire meno soli, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
21: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, Teheran però ancora non ha dato una risposta. Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori dove nel 78 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Buongiorno da Antonella Mitola. Parata in tono minore a Mosca questa mattina per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid nel paese. Sentiamo Marco Burini.
1: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Marco Burini, nello studio.
0: E Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, però Teheran ancora non risponde. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Dovrei ricevere una risposta dall'Iran presumibilmente questa notte, vedremo come andrà. Ieri sera a Washington, lasciando la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che si aspetta a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta per porre fine al conflitto nell'area del Golfo Persico, conflitto innescato il 28 febbraio scorso con attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Washington di siglare un accordo di pace con l'Iran. Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico, ha dichiarato Araghchi, facendo implicito riferimento alle 2 petroliere iraniane colpite dalle forze statunitensi nel Golfo di Oman. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: E la guerra nel Golfo Persico costerà quest'anno a famiglie di imprese italiane 29 miliardi in più di spesa energetica, lo evidenzia il centro studi della CGA, l'Associazione Artigiani di Mestre. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: L'aumento più consistente, pari a 13,6 miliardi, sarà quello di benzina e diesel, oltre il 20% in più rispetto all'anno scorso. Prezzi più cari di oltre 10 miliardi per l'energia elettrica e di almeno 5 per il gas. Positivi provvedimenti varati dal governo come il taglio delle accise, secondo la CGA, ma servono soltanto come blando palliativo. Chi dovrebbe intervenire con decisione dovrebbe essere invece l'Europa, afferma il coordinatore dell'ufficio studi della CGA, Paolo Zabeo.
4: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione.
3: Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ora la cronaca: atteso a breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Nuovo

0: indagato nel delitto di Garlasco, mentre per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti. È questo il percorso seguito nell'informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere, emettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne. Rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Christian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Isole Canarie. Sentiamo Lucia Ascione.
3: A bordo dell'Ondius si apprende è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti è salita la moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela. Fabrizio Pulvirenti è il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
4: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con l'autoisolamento dei familiari e l'autoisolamento di tutti i casi con documentata presenza di sintomi.
3: Al porto di Granadilla di Abona, Tenerife, nelle prossime ore arriverà la Ondius, la nave crociera dove il focolaio di antivirus ha fatto 3 vittime. I 149 passeggeri non sbarcheranno subito, vanno garantiti dapprima i controlli sanitari. In giornata è previsto l'arrivo del segretario generale dell'OMS, Ghebreyesus, per il coordinamento tra le amministrazioni dei paesi dove faranno ritorno i croceristi. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare le sfide dell'Unione senza condivisione. Rientrato in Vaticano dopo la visita di ieri a Napoli e Pompei, il Papa ha ricevuto questa mattina i campioni d'Italia dell'Inter. Sentiamo Rita Salerno.
5: Papa Leone XIV riceve i campioni d'Italia, i giocatori e i dirigenti dell'Inter, vincitori domenica scorsa del 21° scudetto. Ai presenti, tra cui volti conosciuti come il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, l'attaccante Marcus Thuram e l'allenatore Christian Kivu, Leone chiede di non fermarsi semplicemente a riflettere sull'esperienza vissuta, ma di offrire, specialmente ai giovani, un messaggio utile per la loro crescita. molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, sottolinea il pontefice, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione, che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Un punto su cui insiste Prevost, perché spiega, distaccandosi dal testo scritto, i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. Da Roma, Rita Salerno.
0: Alle 17.30 torna il consueto appuntamento con Storie d'Italia, il magazine di TV 2000, quattro i racconti a Padova, la storia di Emma Mazzenga, la novantenne più veloce del mondo che detiene il record mondiale di 200 metri per la categoria, in Friuli dove 50 anni fa il terremoto ha sconvolto la regione, poi al centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia. È tutto, grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Edoardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

dico sa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti,

0: Gli attacchi da parte degli aerei americani hanno colpito nei pressi di Porta Omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
1: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Papa Leone ha ricevuto in udienza i capi e i rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione, origine. Rifiuta ogni strumentalizzazione del nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, su giustizia e verità. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni italiane di competenza. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. 6 passeggeri sono comunque riusciti ad uscire dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono morti, tutti i passeggeri erano lavoratori stranieri. E questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
6: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: il caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

tutto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Disco incontri in blu della settimana.

E a questo punto vi saluto. Anzi no, vi do appuntamento.

edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi. Medio Oriente, almeno 11 persone uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. Il presidente americano Trump ha detto di aspettarsi

0: L'M in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Undius, poi deceduta. I recapiti dei quattro sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, cioè Calabria, Campania, Toscana, Veneto. A breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena.
1: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti. È questo il percorso seguito nell'informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne. Rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Chiudiamo con lo sport. MotoGP, Francesco Bagnaia sulla Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP Le Mans, partirà davanti a tutti nello sprint del pomeriggio del GP di domani. In prima fila anche la Ducati di Marquez, secondo, e l'Aprilia di Bezzecchi, terzo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Trastevere. In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Ha avvertito sull'accordo subito o colpiremo con più violenza. Poi è tornato a parlare dell'Italia. Ha detto: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Libano, almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. 6 vittime e 6 feriti sono indicati in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. Attenzione su Atavirus anche in Italia, il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza

Maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo, così la Premier Meloni. Il presidente Mattarella questa mattina ha deposto una corona in via Caetania, Roma, in memoria di Aldo Moro. Leone XIV ha ricevuto in udienza i capi rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione o origine. Ha rifiutato ogni strumentalizzazione nel nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, sulla giustizia e sulla verità. È atteso a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi alla revisione del suo processo con sospensione della pena, ormai quasi del tutto scontata. Infine parliamo di sport. Francesco Bagnaia su Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP a Le Mans, partirà davanti a tutti nello sprint e nel GP di domani, in prima fila anche la Ducati di Marquez e secondo e l'Aprilia di Marco Bezzecchi terzo. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Mosca sottotono una parata militare per la vittoria contro il nazismo con la tregua di qualche giorno con l'Ucraina. Kiev denuncia raid russi comunque sul suo paese. Antivirus, il Ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri di un volo KLM, informate 4 regioni. Nessuno mai deve essere lasciato solo così. Leone, all'associazione di volontari che assiste i malati di SLA, molte le udienze di oggi del Papa. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da dal nostro regista Sabino D'Alessandro. Come dicevamo, una parata militare sottotono, quella che si è svolta oggi a Mosca per ricordare la vittoria contro il nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, una parata sottotono ma comunque controllata da una tregua con l'Ucraina. Kiev denuncia peraltro raid russi ancora sul suo paese. Vito De Torre.
1: Una parata sottotono, senza sfoggiare missili né armamenti pesanti, è la prima volta che accade nelle celebrazioni per il 9 maggio, data che ricorda la vittoria sulla Germania nazista. L'evento è durato poco rispetto agli anni precedenti, appena 45 minuti, pochi capi di Stato, solo 5, e il premier slovacco Robert Fico come unico rappresentante occidentale.

0: attende la risposta di Teheran sul nuovo accordo. Poi torna a parlare dell'Italia e dice: non c'era quando ne avevamo bisogno, non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Il punto di Antonio Soviero.
1: Se Trump attende la risposta dell'Iran sulla sua proposta di accordo e Teheran non si fida degli Stati Uniti, l'unico che ha certezze è Netanyahu, che continua a ordinare all'esercito israeliano di applicare il modello Gaza in Libano, radere al suolo ogni casa da Beirut in giù, e pazienza se sotto le macerie finiscono qualche miliziano di Hezbollah e molti civili. Almeno 11 persone uccise dalle IDF oggi in diverse località del paese dei Cedri, e non vi è nessuna garanzia che Israele fermi gli attacchi in caso di accordo Stati Uniti-Iran. Accordo comunque lontano. Trump aspetta una risposta iraniana o minaccia: colpiremo con più violenza. Gli iraniani non si fidano, e il fatto che gli americani hanno bombardato due petroliere di Teheran nel Golfo di Oman non fa crescere la fiducia nella volontà di Washington di raggiungere la pace. Infine, in un'intervista al Corriere della Sera, Trump torna a criticare l'Italia. Non c'era quando avevamo bisogno di lei. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Parliamo ancora di Medio Oriente. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove hanno riferito i media statali libanesi di almeno 3 attacchi, 6 vittime e 6 feriti in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Torniamo in Italia. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Marino Galdiero.
2: Un furgone con 9 operai a bordo è finito in un canale questa mattina in provincia di Chioggia. Un passante alle 6:30 del mattino si è accorto dell'incidente ed è subito scattato l'allarme. Sul posto sono sommossatori dei vigili del fuoco, carabinieri ed un'autogru. 3 operai sono morti e 6 si sono salvati, tutti di nazionalità marocchina e giovani sotto i 30 anni, lavoravano come braccianti, erano diretti a Callino dove c'è un'azienda agricola. Loro raccoglievano il radicchio. Il consorzio di bonifica è lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi. Alle morti di Chioggia bisogna purtroppo aggiungere quella di un operaio senegalese di 23 anni morto oggi a Paola in Calabria. Era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Altri 2 operai sono deceduti in Calabria nei giorni scorsi. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Attenzione anche in Italia sull'antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato una sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, su cui era salita una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata dove è morta a causa del virus. Antonella Mazza Teruel.
3: È tutto pronto a Tenerife per l'arrivo della Ondius, che nel viaggio nell'Atlantico ha imbarcato la variante Andes dell'antivirus. Saranno vietate nell'isolato porto di Granadilla tutte le attività durante lo sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera, che per le autorità spagnole sarà un'operazione inedita di portata internazionale senza precedenti e sotto le più rigide misure sanitarie. In base alla nazionalità, in gruppi di 5 raggiungeranno la costa su gommoni, i primi saranno gli spagnoli. A bordo di veicoli militari verranno portati al vicino scalo di Tenerife Sud, dove saranno già posizionati una ventina di aerei dei paesi di origine e all'arrivo saranno messi in quarantena. In isolamento preventivo anche coloro che erano scesi dalla nave prima dello scoppio dell'epidemia, rintracciati in una dozzina di paesi. Tra questi 4 persone giunte in Italia sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per diversi minuti anche una passeggera della Ondius poi deceduta. I 4 connazionali che si trovano in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono tutti asintomatici. Antonella Mazzateruel, linea lo studio.
0: Una notizia di cronaca: momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata subito in ospedale con l'elisoccorso. Arriverà a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Carlasco. Per la attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena ormai quasi del tutto scontata. Amelia Cartia.
4: Una mole di appunti, diari, supporti informatici e video. Gli oggetti e le parole di Andrea Sempio all'indomani della notizia di chiusura

0: misure e indagini, con cui la Procura di Pavia ha confermato di ritenerlo unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, iniziano ad essere passati al setaccio in attesa di sapere se, o più probabilmente quando, gli sarà notificato il rinvio a giudizio. Il movente del delitto, risalente al 2007, secondo la Procura, sarebbe stato un rifiuto da parte della ragazza. Al centro dell'interesse di Andrea per la sorella del suo migliore amico, la visione dei video intimi girati tra la ragazza e il fidanzato, ed è per Stasi che si apre adesso la possibilità di una revisione del processo, che lo vide due volte assolto e poi condannato in Cassazione a 16 anni. Alla luce del nuovo quadro indiziario, hanno fatto sapere i difensori, sussistono tutti gli elementi per chiedere al più presto per lui la sospensione della pena. Sorpresa e sdegno, infine, trapela dalla nota con cui i genitori e il fratello della vittima hanno commentato la notizia di essere tra le persone intercettate. La loro colpa, scrivono i difensori, non aver creduto al coinvolgimento di Sempio. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Si celebra oggi il giorno dedicato alle vittime del terrorismo. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo. Così la Premier Meloni in una nota. Il presidente Mattarella questa mattina ha reso omaggio in via Caetani, dove fu trovato assassinato dalle Brigate Rosse Aldo Moro, appunto il 9 maggio del 1978. Una giornata ricca di udienze, quella di Papa Leone, il giorno dopo la sua visita pastorale a Napoli e Pompei. Il punto di Cristiana Caricato.
2: Mai strumentalizzare il nome di Dio per fini militari, economici o politici. Leone riceve in Vaticano i capi e i rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e torna ai suoi giorni africani alla tappa Bamenda nel Camerun, ferito dalle tensioni separatiste quando aveva alzato la voce contro chi piega le religioni ai propri obiettivi. Occasione per condannare anche ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, fede e origine, invitando poi a risolvere i conflitti costruendo ponti e relazioni. In una mattinata fitta di appuntamenti dai campioni d'Italia di calcio, l'Inter fresco di scudetto, ai birrai bavaresi, eredi della tradizione dei monaci eremitiani e agostiniani che nel 300 iniziarono la produzione della bevanda fermentata, anche l'incontro con l'associazione italiana che accompagna e supporta i malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia che ogni anno registra 2000 nuovi casi. Leone ringrazia per la prossimità e la vicinanza ai malati e alle loro famiglie e lancia il suo appello.
3: Nessuno mai deve essere lasciato solo, e rispondendo con gesti di cura alla cultura dello scarto e della morte.
2: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: In un documento la Commissione della Conferenza Episcopale Europea pone l'attenzione sulla cura della salute mentale. Ce ne parla Rita Salerno.
4: La cura della salute mentale passa per un approccio olistico e deve porre al centro dell'attenzione la persona umana. Lo afferma in un documento dedicato alla salute mentale in Europa la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il testo, che offre raccomandazioni per azioni concrete a partire dai principi cardine della dottrina sociale della Chiesa, invita ad affrontare la questione in chiave di responsabilità ad ampio spettro. A redigere il documento, che sta stato diffuso nell'ambito della Settimana Europea della Salute Mentale, la Commissione Etica della Comesè, sulla base del crescente dibattito in atto sull'argomento nel vecchio continente, la Commissione sottolinea che la salute mentale non può essere ridotta esclusivamente a una questione clinica o tecnica, ma esige compassione, accompagnamento, inclusione e speranza. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E nella giornata dell'Europa il nostro presidente Sergio Mattarella rivolge un appello a proseguire con slancio il cammino europeo per affrontare insieme prove temibili e di straordinaria importanza. Giorgia Bresciani.
5: In una dichiarazione Sergio Mattarella assicura il sostegno al processo di integrazione europea dell'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Anche le chiese in Europa continuano a sostenere un progetto europeo che metta al centro la persona umana e il bene comune. Lo afferma Monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, in una dichiarazione in cui ricorda che in questa giornata dell'Europa ciascuno di noi è chiamato a custodire e rilanciare il sogno dei suoi padri fondatori. Un'Europa capace di assicurare pace, solidarietà e dignità per ogni persona, soprattutto per i più fragili. Nell'anniversario della dichiarazione Schuman del 1950, le istituzioni europee hanno aperto le porte delle loro sedi e la Commissione europea ha pubblicato un nuovo sondaggio Eurobarometro, da cui emerge che la grande maggioranza degli europei vede i benefici dell'adesione all'Unione europea e vede l'UE come un pilastro della stabilità e della sicurezza. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, ringrazio Sabino D'Alessandro e regia, da Franco Rossi un augurio di buona serata e vi ricordo che potete riascoltare in podcast sulla app gratuita Play 2000 questo radiogiornale. Buona domenica.
6: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e benvenuti all'Almanacco del Giorno Pop. Chi vi parla è sempre Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui.
0: Lo dici sempre poi con questo tono.
1: Sì, lo so, mi piace.
0: Entusiasta.
1: Mi piace. Poi c'è questa cosa che ti mancherà poi quando finiranno. Queste sono le ultime puntate poi.
0: Quindi... I nostri ascoltatori durante l'estate avranno bisogno di quel Carlo Pasqui.
1: Questo. Di cosa parliamo oggi, Alessandro?
0: Allora, oggi in realtà abbiamo una serie di proposte che hanno degli elementi in comune, perché si parlerà di riflessioni futuristiche in qualche modo sulla tecnologia che di questi tempi risultano sicuramente interessanti, perché siamo ormai in una nuova fase della storia dell'umanità, siamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale e, come sapete, la fantascienza ha anticipato un po' queste cose.
1: Stai dicendo ai nostri ascoltatori che non è la nostra vera voce?
0: Probabilmente, in realtà
1: rimarrete allora, con questo dubbio.
0: Sarebbe comodo, perché insomma, preparare un programma radiofonico significa anche non fare errori eccetera, oppure mettersi lì alla ricerca di quel respiro troppo lungo, di quell'errore di sintassi. Invece l'intelligenza artificiale fa tutto senza errori, quindi
1: magari l'ultima puntata
0: sarebbe
1: la facciamo
0: bello,
1: così, facciamo un best of dei nostri errori,
0: tutto degli errori, ecco. No, se no possiamo fare una puntata tutta affidata all'intelligenza artificiale, anche il parlato. Addirittura si potrebbe
1: come ospite
0: dare la nostra voce, perché i sintetizzatori vocali fatti con l'AI più recenti possono anche far parlare qualcuno imparando insomma il suo modo di parlare eccetera, e usando esattamente la sua intonazione.
1: Ma
0: no, è una cosa terribile.
1: Non avranno mai il nostro stesso charme,
0: non avranno il fascino anche degli errori, quindi anzi chissà, magari forse l'ultima puntata la facciamo in presa diretta e così tutto quello che c'è, errori, bloopers, li lasciamo dentro. Ma andiamo a noi e il primo prodotto pop di cui parliamo in questa settimana è un film del 1986, quindi ormai sono passati 40 anni, veramente
1: non lo diciamo.
0: Un'epoca fa, ma è un film che per certi aspetti è ancora attuale, benché non sia uno dei capolavori. Di solito siete abituati a sentirvi raccontare film, abbiamo parlato di 2001 Odissea nello spazio, abbiamo parlato di grandi opere, di quelle che vanno nelle classifiche dei migliori film di tutti i tempi. Questo film non ce lo troverete, ma è un film veramente molto godibile, che io personalmente ho apprezzato tantissimo da bambino, e che si chiama Corto Circuito, in originale Short Circuit. Non so se tu, Carlo, l'hai mai visto, sentito nominare.
1: Allora, sentito nominare sì, visto,
0: anche perché
1: no.
0: Il protagonista, il robottino protagonista, ricorda un po' Wall-E della Disney, cioè proprio come aspetto, perché c'ha questa specie di occhi, insomma. Quindi effettivamente una sua piccola traccia nel mondo della cultura pop l'ha lasciato. E si tratta di un film interessante, perché sostanzialmente si tratta di il regista si chiama John Badham, si tratta di un film appartenente a quel filone di film fantascientifici a tema tecnologia degli anni 80. Mi viene in mente anche Giochi di guerra, no? Anche quello era bellissimo, sull'uso di internet, War Games, che mette insieme diciamo tutte quelle intuizioni che stavano arrivando in quel decennio, che vide per la prima volta l'arrivo dei videogames, l'arrivo dei primi personal computer, e quindi lascia un po' immaginare come potrebbe svilupparsi la tecnologia. Del resto è anche un'epoca diciamo in cui stava finendo la guerra fredda, era l'epoca appunto dello scontro definitivo tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e quindi c'era questa continua ossessione per la distruzione del mondo, quindi computer o robot autonomi, quindi la tecnologia che prende il sopravvento sull'uomo, una prospettiva di fine del mondo causata dalla guerra, insomma, 40 anni fa, ma in qualche modo.
1: No, ma infatti si vede che sono 40 anni fa, temi per niente contemporanei ad oggi.
0: Appunto, lo diciamo con grande ironia.
1: Intelligenza artificiale, guerra, per amor di Dio.
0: Il protagonista di questo film si chiama Numero 5, appunto è un prototipo, è un robot militare, concepito inizialmente come arma di distruzione, tuttavia arriva un fulmine, e qui magari invece ci attacchiamo a Frankenstein e si ritorna proprio all'origine della fantascienza, perché poi anche nel mio manuale che uso a scuola dove insegno si dice che il primo testo di fantascienza di fatto è Frankenstein di Mary Shelley. Arriva questo fulmine, altera in qualche modo i circuiti di questo robot e fa in modo che lui acquisisca una autocoscienza, diventi in qualche modo autonomo con una sua mente indipendente, e quindi inizia a conoscere il mondo. C'è anche un po' di ET dentro, perché è un po' come un bambino che scopre il mondo che gli sta intorno, e quindi c'è tutta una storia che poi ovviamente non vi possiamo raccontare perché poi perdereste l'entusiasmo nel film, però effettivamente inizia un'avventura che porterà questo robottino, che potenzialmente è molto pericoloso, a entrare in contatto con una famiglia, con degli esseri umani che all'inizio non si rendono conto e poi capiscono di avere alle calcagna, come si dice, i militari. Quindi in questo c'è anche un po' di Stranger Things, che un altro
1: ritorna sempre,
0: un altro prodotto che ritorna sempre, perché poi si parla sempre di quelle cose. E quindi le tematiche che riporta questo film sono ovviamente quelle che abbiamo detto: l'intelligenza artificiale, l'etica della tecnologia. La tecnologia non è mai neutra, può essere usata per fare del bene e per fare del male. Quindi, e c'è questa cosa veramente interessante sul fatto che lui, quando guarda la TV o quando legge i libri, lo fa in modo rapidissimo e acquisisce tutte le informazioni, che poi è proprio il meccanismo con cui funzionano, hanno funzionato in questi anni i grandi modelli linguistici, quindi GPT, quindi Gemini o Claude. E questa velocità appunto nell'apprendere è interessante, perché è un altro tema dei nostri tempi, il fatto che oggi forse non c'è più bisogno di imparare le cose a memoria, o almeno così si dice. Anche nella scuola viene richiesto sempre più di saper usare la tecnica per lavorare sulle informazioni, ma non c'è più la memorizzazione dei contenuti, perché ormai le macchine lo possono fare in modo molto molto veloce. E questo però può essere anche un rischio, perché alla fine si potrebbe arrivare a degli uomini completamente incapaci di guardare al mondo che sta intorno senza avere questo supporto tecnologico.
1: Mi domandavo, Ale, ma rispetto a anche il racconto che ti ho sentito fare di questo film, rispetto anche ad altri film come può essere quelli che hai citato, Io Robot, ma anche Terminator, dove l'intelligenza artificiale lì è già scoppiata, è già diventata una minaccia, questa sembra più una sorta di fiaba delle cose belle che possono succedere, l'intelligenza artificiale che scopre il mondo come Frankenstein.
0: Sì, assolutamente, perché appunto il film è comunque modesto, ora non voglio presentarlo come una grande riflessione, mentre tu mi hai citato Io Robot, Terminator, ma mi viene in mente anche Blade Runner. Cioè, quelli sono prodotti ricavati in genere da sceneggiature o da romanzi di Asimov, di Philip K. Dick, di scrittori molto più capaci e molto più organizzati. Qua ancora siamo sulla dimensione sostanzialmente della commedia con qualche elemento di dramma, ma senza andare troppo nel dettaglio. E quindi per questo forse dicevo siamo più vicini magari a ET che appunto l'incontro con alieni buoni. Gli alieni di Spielberg sono sempre alieni buoni, anche quelli di Incontri Ravvicinati.
1: Ora vediamo, perché a giugno esce il nuovo film, mi sembra, di Spielberg su a tema alieni, quindi vediamo se anche Spielberg si è fatto contaminare dalla crudezza del mondo.
0: Di solito sono buoni. Poi dopo Spielberg ci ha fatto anche il film sui nazisti e il film sui dinosauri cattivi, quindi in realtà lo può anche fare anche sui camion, sugli auto articolati cattivi, se hai in mente Duel, che è proprio il primo film di Spielberg.
1: Mi dicevi che ci sono delle interessanti curiosità musicali su questo film.
0: Sì, ci sono quelle, ma prima volevo anche ricordare che ancora siamo nell'86, quindi non c'è tanto la CGI, come si chiama, quindi l'uso della tecnologia per fare le animazioni. In realtà sai chi produce il robottino che poi viene usato, il robottino fisico, nelle riprese del film? È la famosa Industrial Light and Magic, che era la società di George Lucas, creata appunto anche per Star Wars, di cui parleremo inevitabilmente. E quindi loro crearono appunto questo animatronic, come del resto in quell'epoca c'erano gli animatronic, lo era Yoda su L'Impero Colpisce Ancora, lo era anche appunto lo stesso E.T. E quindi il movimento era studiato proprio per simulare queste espressioni emotive, ed era una tecnica abbastanza pionieristica. Sul piano musicale, così andiamo a chiudere questo blocco, c'è un brano che è il brano, diciamo, principale della colonna sonora del disco, si chiama Who's Johnny, perché sarebbe Johnny 5, poi il numero 5 diventa Johnny 5, di L. DeBarge, che fu composto appositamente per la pellicola, e si tratta di un brano pop tipicamente anni 80 che appunto si adattava anche a quel film. Quindi io direi, per chiudere la parte dedicata ai film, abbiamo parlato di Cortocircuito di John Badham, ci ascoltiamo Who's Johnny di L. DeBarge.

0: Abbiamo appena ascoltato il brano del film Cortocircuito, Who's Johnny, e adesso Alessandro nel secondo blocco ci parlerà di un disco sempre su questo tema, perché oggi proseguiamo sempre su
1: sul filone della tecnologia. Filone. Altro prodotto della cultura pop degli anni Ottanta, bellissimo, questo è veramente, veramente anche Cortocircuito ovviamente, però è un film un pochino più sempliciotto, con minori pretese. Questo è veramente un bel disco dei Kraftwerk, il gruppo musicale tedesco, il complesso come si diceva una volta, che più ha contribuito alla diffusione della musica elettronica anche nelle classifiche pop. I Kraftwerk, letteralmente Kraftwerk sarebbe la centrale elettrica sostanzialmente, rappresentano una pagina interessantissima della cultura musicale europea, molto particolare, che non si è mai venduta in qualche modo al mercato, ma che ha influenzato tantissimo anche la cultura americana, per esempio, perché sappiamo che appunto la musica house nasce anche in parte dall'ascolto dei Kraftwerk. Loro hanno fatto tanti dischi bellissimi, mi viene in mente Tour de France, meraviglioso, mi viene in mente Radioactivité, e soprattutto The Mesh Machine, che era proprio sul tema dei robot. Ma nel 1981 loro pubblicano un disco che si chiama Computer Welt. Computer Welt sarebbe il mondo dei computer sostanzialmente, quindi è una riflessione veramente futuristica sull'arrivo di questi calcolatori potentissimi, ma anche molto piccoli nelle dimensioni. Ricordatevi che negli anni 70 esistevano già i computer, ma erano delle realtà che occupavano intere stanze. La grande rivoluzione fu quando a Cupertino, California, Steve Jobs e Steve Wozniak realizzarono l'Apple One, che era il primo personal computer di dimensioni ridotte, ovviamente con schermi di pochi pollici e che aveva una capacità di calcolo molto limitata rispetto a questi computeroni usati dalle banche o dai grandi ministeri, ma era l'inizio di quello che poi è la rivoluzione tecnologica in cui viviamo ancora oggi. Oggi noi ormai abbiamo in tasca dei telefoni che sono molto più potenti di quei computeroni che occupavano stanze intere, ma tutto è dipeso da quando Jobs e Wozniak ebbero l'intuizione che non si doveva andare sulle grandi dimensioni, ma ci si poteva concentrare su piccole dimensioni anche a costo di ridurre la capacità di calcolo. Tutto questo per dire che Computer Welt è appunto un disco del 1981, come tutti i dischi di Kraftwerk con i testi viene realizzato in doppia edizione, quindi c'era la versione anche in inglese, Computer World ovviamente, e quindi si tratta di una riflessione sulla società dell'informatica, la società computerizzata, sul controllo dei dati, la comunicazione digitale, sui processori. Sul piano musicale abbiamo invece l'impiego appunto dei sintetizzatori, e di fatto siamo appunto in quell'area che ispira anche la musica techno sostanzialmente, anche se ovviamente si tratta di un disco di 45 anni fa. Loro stessi, Kraftwerk, attribuivano grande importanza anche al modo di proporsi, quindi anche nelle esibizioni pubbliche loro si presentavano non come i musicisti, ma un po' come i tecnici, come gli operatori macchina che appunto facevano funzionare il computer per produrre musica. E questo è interessante perché c'è sempre stata un po' una riflessione sul fatto che chi fa musica elettronica o chi fa il DJ se sia veramente un musicista. Loro erano veramente dei musicisti, sapevano comporre, ma volevano usare questi strumenti innovativi. E per capire ancora meglio questo disco, che vi consiglio di ascoltare nella sua integrità, ho scelto un brano in una versione veramente speciale che non si trova sulle piattaforme o al massimo si trova su YouTube. Mi riferisco a una canzone che si chiama Taschenrechner, che vorrebbe dire tipo calcolatore da tasca, quindi calcolatrice diremmo noi, che era in qualche modo una canzone su un piccolissimo computer che si poteva tenere in tasca e che in qualche modo aveva una grande potenza di calcolo. Nel 1981 era appunto una idea totalmente folle, perché all'epoca appunto anche il computer, personal computer, pesava diversi chili, però oggi ce l'abbiamo il nostro calcolatore da tasca è il nostro telefono, effettivamente va in tasca e ha una grande capacità di calcolo. Di questo brano fu realizzata la versione inglese che si chiamava Pocket Calculator, ma c'è questo aneddoto interessantissimo: quando i Kraftwerk si presentarono a Disco Ring, che era la trasmissione di Rai 1 dove si ascoltava la musica, dove si mandavano addirittura in certi casi i primissimi video musicali, ma in genere c'era l'esibizione nello studio, un po' come Top of the Pops nella BBC, loro decisero di fare la versione italiana. E la versione italiana è veramente esilarante, si chiama Mini Calcolatore, e quindi secondo noi appunto è più interessante ascoltare questa versione qua. Poi dopo avrete tutto il tempo e il modo per andare su Spotify, su Deezer, su quello che usate, sulla piattaforma musicale preferita, per ascoltarvi il disco originale. Quindi con Mini Calcolatore ci ascoltiamo i Kraftwerk.

0: Abbiamo appena ascoltato Mini Calcolatore dei Kraftwerk dal loro album Computer Welt. In realtà la canzone non fa parte dell'album perché è un'esibizione, come si direbbe oggi, stand alone, che sta da sola. Vi ricordo che siamo sempre in onda sulle frequenze di Radio Incontri in Blu, cioè 88.4, 92.8 FM, poi ci potete ascoltare anche in DAB, ma anche in streaming su www.radioincontri.org, dove trovate tutti i nostri podcast delle ormai 30 puntate precedenti. Do la parola a Carlo perché abbiamo l'ultimo blocco, che è il più impegnativo di tutti. Già lo abbiamo sentito parlare su One Piece, lo abbiamo sentito parlare su Harry Potter,
1: su
0: però
1: One
0: c'è
1: Piece,
0: un altro,
1: poi un'altra volta anche su One Piece,
0: su One Piece due volte. Però c'è un altro diciamo tema ricorrente di una persona diciamo malata di cultura pop come il nostro Carlo, che ovviamente non può non essere menzionato in una trasmissione come la nostra, perché oggi è il 5 maggio, quindi oggi è giornata napoleonica, potremmo
1: dire.
0: Chi
1: ci ascolta il martedì, ovviamente.
0: Sì, ovviamente per la prima trasmissione, poi ci potete risentire in replica il sabato. Ma se il 5 è la giornata di Napoleone, e i fu il giorno prima,
1: e non stiamo parlando appunto di Alessandro Ferri ma di George Lucas, cioè è lo Star Wars Day il 4 maggio, e il motivo allora è un po' complicato, perché mi sono andato a informare, in realtà non c'è un riconoscimento ufficiale su questa cosa,
0: e ci mancherebbe.
1: Io
0: sapevo che era una cosa molto banale, perché in inglese
1: c'è questa assonanza,
0: quando si pronuncia una data si dice prima il mese poi il giorno, quindi gli inglesi dicono maggio il 4, May the 4th è molto simile a May the Force be with you, cioè che la forza sia con te, che è la famosa frase iconica appunto di Star Wars, e quindi May the 4th diventa 4 maggio sia con te.
1: Ma leggevo che questa cosa è che è diventata un po' tradizione, il fatto che il 4 maggio sia lo Star Wars Day, proprio per questa assonanza fra la parola force e fort, fra 4 e forza, ma anche il doppio,
0: anche forza 4,
1: anche forza 4 ma anche il doppio significato che
0: l'anno
1: ha
0: prossimo
1: nella... May.
0: Maggio, ma anche possa.
1: Esatto.
0: Potremmo fare anche una trasmissione sui giochi pop, Forza 4, indovina chi. Ora stiamo ovviamente studiando come magari o portare avanti l'almanacco del giorno pop o ripensarlo totalmente, potrebbe essere un'idea.
1: Ma torniamo
0: a Star Wars.
1: Vedremo.
0: Ecco, spieghiamo a Star Wars a un alieno che arriva sulla Terra, perché ora che nessuno conosca Guerre Stellari, mi sembra, cioè che ci sia una persona che ci ascolta che non ha mai minimamente sentito parlare di Guerre Stellari, non ci credo. Però arriva numero 5 di cortocircuito. Che cos'è Guerre Stellari?
1: Spiegargli anche la difficoltà che il primo film è il 4, quindi anche questo spiegare al numero 5 che il secondo film è il 5 è difficilissimo. Comunque la trama su questo si può dire che soprattutto il primo film è abbastanza banale. Il primo film in italiano Guerre Stellari, che nell'origine era Star Wars e poi è Una Nuova Speranza,
0: A New Hope,
1: è praticamente la storia di questo ragazzo che si ritrova catapultato in queste guerre stellari, in un mondo in cui c'è un impero galattico che sostanzialmente ricalca un po' il nazifascismo, perché c'ha degli elementi molto del fascismo italiano ma altri sono del nazismo tedesco, però diciamo prende un po' quello, ma unito anche un po' a una tradizione che è quello dell'impero romano, quindi
0: sì,
1: mischia un po' tutti queste.
0: E poi non è casuale che il cattivo della serie, che poi è appunto Darth Vader, si muova, cioè la marcia imperiale ricordi Wagner, perché appunto il compositore John Williams evidentemente aveva ben presente proprio queste associazioni, e quindi come Wagner, ahimè, per lui era considerato un po' come il compositore preferito dai nazisti, allo stesso modo questa marcia militare deve in qualche modo ispirarsi alla sua musica.
1: La storia del primo film, come detto, è molto semplice. Comunque dei robot cadono in questo pianeta che è Tatooine, che è un pianeta desertico dove abita Luke Skywalker, Skywalker, trova questi due robot,
0: nomi tutti molto banali perché Skywalker, esatto, che cammina nello spazio,
1: esatto, e trova questi due robot e da lì inizia tutta la sua avventura, perché insomma parte poi per lo spazio in ricerca di questa principessa che era ricercata dai due robot, che devono consegnare un messaggio ad eremita Obi-Wan Kenobi, che dice boh, sarà magari il vecchio Ben Kenobi, perché anche lì sui nomi appunto Obi-Wan Kenobi si nasconde molto bene dentro Tatooine chiamandosi Ben Kenobi quindi difficilissimo da trovare, e quindi parte tutta questa
0: e lui aderisce alla resistenza sostanzialmente
1: piano piano, sì, e c'è questa grande stazione spaziale che è la Morte Nera, e tutto il film ruota intorno al fatto di distruggere la Morte Nera. Il messaggio per Ben Kenobi erano i piani su o come distruggere la Morte Nera. Il film,
0: sì, soprattutto film, era, se non ricordo male, proprio la progettazione, esatto, perché così potevano trovare il punto debole.
1: Esattamente, questo è importante anche per un altro film, questa storia qui. E quindi il primo film si conclude in questa maniera. Nel secondo scopriamo che Darth Vader era il padre di Luke Skywalker, quindi c'è.
0: E della principessa Leia.
1: E della principessa Leia. Poi questo lo scopriamo nel sesto film, perché diciamo appunto la trama su questo è abbastanza banale, perché improvvisamente scopriamo che il personaggio più sfortunato del mondo in realtà era il più centrale di tutti, e quindi c'è anche questa predestinazione sul fatto che lui avrebbe dovuto fare tutto questo,
0: sì, che
1: suo
0: poi
1: percorso.
0: È un meccanismo molto, appunto, nel Signore degli Anelli Frodo, che è un piccolo e semplice hobbit, però è soltanto lui che potrà andare a distruggere l'anello del potere, cioè nelle fiabe tradizionali insomma è abbastanza comune questa cosa, che l'eroe è uno che apparentemente non ha niente di particolare, poi dopo lo stesso Harry che vive nel sottoscala, invece lui è il predestinato, insomma, quindi sì, diciamo non è appunto molto originale. E come fa però Star Wars con queste premesse a diventare quello che è diventato, allora, cioè un franchise di dimensioni
1: su questo
0: mastodontiche?
1: Io cercherò di dirvelo velocemente per punti, però è interessantissimo un fumetto uscito un paio di anni fa, ora è uscito il secondo volume, che è proprio la storia di come Lucas ha fatto Star Wars. È interessantissimo perché è una storia travagliata, tant'è che il film non stava per vedere la luce, perché a parte Lucas non ci credeva nessuno. E è un film a bassissimo budget sostanzialmente, che a pari dell'inflazione all'epoca guadagnò tipo 320 milioni di dollari, che ora sono circa 1,5 miliardi, a fronte di un budget di 10-15 milioni, perché sostanzialmente Alessandro poi ce l'ha più o meno accennato nel primo blocco, Lucas si crea proprio la CGI dell'epoca, che non esisteva prima di Lucas. C'erano gli effetti pratici, ma lui inventa anche gli effetti visivi con la LucasArts e tutto quello.
0: Quindi lui crea poi proprio una società per aiutarlo a fare appunto gli effetti speciali sostanzialmente.
1: Esattamente. Il film poi dopo la prima visione, quella di prova, è sostanzialmente un flop, perché Lucas stesso dice se deve uscire così non lo faccio uscire, perché si vedeva qualsiasi cosa, si vedevano anche i fili delle marionette,
0: un po' scadente,
1: esatto, quindi lui si autofinanzia con qualche milione e risistema tutto il film, che va in sala, mi sembra, su circa solo 30 sale in tutti gli Stati Uniti, che sono pochissime. Il problema è che fa un successo clamoroso,
0: anche in Italia,
1: sì, esatto, fa un successo clamoroso, file interminabili di studenti che con il passaparola parlano di questo film spaziale, perché e ridisegna un po' l'immaginario di quegli anni, dove appunto gli effetti speciali erano molto tecnici e pratici, cioè si vedevano, invece lì se si arriva a vedere il film ora ovviamente un po' si nota, però all'epoca ti sembrava la cosa più verosimile.
0: Sì, poi tra
1: mondo.
0: L'altro nel corso del tempo in realtà lui ci ha rimesso le mani un sacco di volte, cioè
1: volte.
0: Oggi quando, se voi andate a comprare il DVD o a cercare lo streaming su Disney Plus, vi accorgerete che quello che si vede ora è comunque ricalcato, nel senso ci sono dei cambiamenti fatti dopo, magari anche anni
1: dopo,
0: ma
1: anche cambiamenti importanti, perché io mi ricordo, perché comunque come diciamo con Alessandro una certa età l'abbiamo, io mi ricordo benissimo le videocassette di Star Wars in cui nel secondo film, quando si vede per la prima volta l'imperatore ha totalmente delle fattezze differenti, la faccia,
0: esatto,
1: assomiglia più a una scimmia tra l'altro, quindi
0: sì, mi viene a mente anche Jabba the Hutt, che addirittura ho visto dei video su YouTube, la primissima versione era un uomo. un uomo molto grasso,
1: sì,
0: dopo ci hanno messo il vermone che siamo abituati a conoscere.
1: Invece nell'attuale, insomma, l'imperatore viene rifatto digitalmente. Tra l'altro l'attore è lo stesso che poi fa l'imperatore 20 anni dopo, che praticamente aveva l'età per farlo non negli anni 70 ma negli anni 2000. Comunque, successo clamoroso, escono la prima trilogia, e dopo Lucas riprende in mano altre storie che aveva e fa la storia prequel, cioè la storia di come Darth Vader diventa Darth Vader. Quindi, ma soprattutto, e la parte che c'entrava un po' con l'impero romano, perché sennò chi ci ascolta sta dicendo che c'entra con l'impero romano, che questo è più il Terzo Reich fondamentalmente. L'impero romano c'entra perché è la storia di come la Repubblica diventa impero.
0: Quindi prima dell'impero spaziale c'era la Repubblica,
1: il semplice fra virgolette senatore Palpatine diventa l'imperatore galattico, prende il potere e diventa, quindi tutte le guerre, tutto quello che c'è dietro, e come il piccolo Anakin Skywalker diventa Darth Vader, e finisce il terzo con la nascita di Luke e Leia. Poi hanno fatto gli ultimi tre film che ti racconta quello che succede 30 anni dopo, ma su questi io sono molto più
0: critico,
1: perché diciamo che, come molti fan, Star Wars vive in un world building, come abbiamo detto altre volte, cioè in un universo espanso in cui, e questo è uno dei successi di Star Wars, ora ci arrivo velocemente, in cui c'è una logica, e se tu fai dei film in cui questa logica viene totalmente trascurata, è chiaro che il fan, ma anche chi lo guarda, dice sì, vabbè, il singolo film è bello, ma che c'entra con tutto il resto della storia? Il successo di Lucas è stato anche questo, che per autofinanziarsi quei pochi fondi che aveva, lui ha fatto un accordo commerciale, perché ha capito che il vero successo di Star Wars non sarebbe stato quello cinematografico, ma quello del merchandise.
0: Chiaro.
1: Tant'è che lui aveva la percentuale sui gadget, che sono una delle cose più vendute. I film in totale hanno incassato anche i spin-off sui 10 miliardi di dollari, però
0: tutto quello che c'è intorno
1: a Star Wars si va sui 60 miliardi, comprato appunto ora dalla Disney, ora è totalmente in mano alla Disney. E è interessante che effettivamente ci sono anche delle, oltre film spin-off, ma anche delle serie molto belle, soprattutto quelle animate, che aumentano tutto il world building, che è quello che noi ci chiediamo sempre alla fine di ogni film, cioè finisce il Signore Anelli, dice ma è tutto intorno che succede? Questa cosa non abbiamo una risposta, mentre per Star Wars piano piano ci sta venendo
0: data. Che poi in realtà Tolkien comunque ha scritto tante altre cose, spesso pubblicate anche postume, in cui più o meno ha provato ad allargare. Ora su Star Wars si potrebbero comunque dire tantissime cose, e il tempo è tiranno, perché siamo già abbastanza oltre i nostri standard di tempo. Io vorrei notare soltanto una cosa prima di restituirti la parola, diciamo, per una chiusa. Secondo me uno degli aspetti interessanti della fantascienza proposta da Star Wars è che è un film che è accessibile a tanti, perché non è necessariamente drammatico, cioè ci sono storie drammatiche, appunto ci sono morti, ci sono guerre, ci sono scontri, però Lucas è sempre abbastanza bravo, un po' come il suo amico Spielberg, a mettere insieme anche elementi più leggeri che in qualche modo riescono a rendere più godibile anche per le famiglie, perché appunto questo è un film che io farei tranquillamente vedere anche ai bambini. Non è Blade Runner è un film pesante, per quanto molto bello, molto profondo, però è effettivamente un po' faticoso. Invece Star Wars, anche un personaggio che poi è fondamentale come Yoda, però ha un aspetto che è quasi carino, insomma, in qualche modo, tant'è che addirittura quando hanno fatto la serie su Mandalorian e c'era il piccolo, lo chiamavano Baby Grogu. Yoda, e appunto quello addirittura era diventato una specie di fenomeno pop, ci facevano i pupazzini. A pensarci, che ne so, lo stesso Chewbacca non sarebbe credibile fuori dall'universo di Star Wars, perché sarebbe una cosa abbastanza ridicola, però lì dentro ci sta bene e fa anche un po' ridere questa cosa che lui parla e Han Solo capisce quando lui pronuncia i suoi latrati, i suoi versi. Talvolta magari Lucas ha un po' esagerato, per esempio nel prequel, nella trilogia prequel c'è il personaggio di Jar Jar Binks, che insomma sinceramente forse è un po' troppo ironico.
1: Che piaceva solo a me.
0: Un po' troppo ironico forse. Oppure mi vengono in mente come gli Ewoks, che sono gli orsettini
1: Però quella si ritorna a quel discorso del marketing, cioè gli Ewok sono Chewbacca però per bambini.
0: Ah ok,
1: Chewbacca.
0: Ma anch'io sono innamorato degli Ewoks.
1: Cioè, esatto. Loro sono fondamentali per la sconfitta dell'impero, che fa ridere questa cosa, perché effettivamente sono degli orsetti di 60 centimetri con le lance e i sassi, però fondamentalmente loro servivano per quello, perché Chewbacca era adulto, adulto. Loro erano piccoli, ci potevi fare peluche e i bambini ne andavano pazzi.
0: E anch'io lo vorrei il peluche. Ma una domanda proprio, questa è una finezza. Allora, il terzo episodio in italiano viene tradotto Il ritorno dello Jedi, però non si dice lo Jedi, cioè in italiano una parola che inizia per G dovrebbe avere il, quindi se loro hanno scritto dello vuol dire che almeno chi ha fatto la traduzione intendeva che si dicesse Jedi, dello Jedi.
1: Di allora, diciamo cosa. Che in quegli anni,
0: però poi dopo è diventato il Jedi.
1: Credo ci sia una spiegazione ufficiale a questa cosa qui, però
0: come il gigante, il ginocchio, quindi.
1: E che in quegli anni secondo me non sapevano bene anche come tradurlo. So che c'è stata una discussione su questo, però non era per
0: farlo. No, questo è interessante perché per esempio di recente c'è stata la traduzione nuova del Signore degli Anelli dove hanno cambiato tante cose. E effettivamente su Star Wars la primissima, il primissimo adattamento ha fatto dei disastri, addirittura i robottini, insomma, che hanno cambiato totalmente di nome, ma anche Leila invece che Leia. Ma
1: te ne dico una peggiore, cioè il secondo film, che è il secondo della seconda trilogia, La guerra dei cloni, del 2002. Nel primo film, a un certo punto, Luke dice a Ben Kenobi: tu che hai combattuto nella guerra dei cuoti. E uno dice: ma che sono i cuoti? Erano i cloni, perché in italiano non c'era la consapevolezza della clonazione, questa cosa. Quindi chi lo tradusse in questo modo, La guerra dei cuoti, e non aveva senso, tant'è che ora è stato modificato, perché dopo ha senso, perché dopo c'è proprio il film sulla guerra dei cloni.
0: E poi purtroppo con una cosa in costruzione che, insomma, prima, seconda, terza trilogia sono passati 40 anni o 50, no, inevitabilmente.
1: Ti chiudo, però è interessante la domanda che hai fatto te, perché in realtà Il ritorno dello Jedi all'inizio doveva essere La vendetta dello Jedi, e filosoficamente questa cosa non aveva senso, perché lo Jedi è quello buono, quindi dice loro che aberrano il male non possono vendicarsi. La vendetta viene usata invece per episodio 3, che è la vendetta del Sith.
0: Sith va bene, perché sono i cattivi,
1: esatto, e quindi c'è questi due cose. Ma per la terza puntata sulle ultime quattro, Alessandro ora ci propone un tema musicale, e vado a chiudere perché sennò io parlerei veramente tanto, e c'è tantissime cose da dire su Star Wars.
0: E io vi dico che non vi dico neanche chi è il compositore di questa musica, anche perché lo accennato all'inizio di questo lunghissimo blocco, ma ovviamente il tema di Star Wars, che come qualcuno mi ha detto è il 90% del film sostanzialmente, perché effettivamente la colonna sonora ebbe un ruolo enormemente significativo nel creare questa epica.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Il Vangelo di oggi è quello della sesta domenica dopo Pasqua ed è ancora il Vangelo di Giovanni dal capitolo 14, di cui abbiamo già letto la prima parte domenica scorsa e come sentirete il tema è quello importante dell'amore. Ma leggiamo insieme il passo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Come ho poco fa detto, la liturgia di questa domenica continua la lettura del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni e il tema è appunto l'amore. Come appare dall'inizio, se mi amate, e anche dalla conclusione, chi ama me sarà amato dal Padre mio. Mi sembra che le idee dominanti siano due. La prima è che il criterio più adatto per verificare la realtà dell'amore a Gesù è l'obbedienza alla sua volontà, cioè l'osservanza concreta dei comandamenti che in Giovanni si riducono al comandamento dell'amore fraterno, e la seconda, la pratica dell'amore, che è il luogo in cui Gesù si manifesta. L'amore è l'epifania di Dio, la manifestazione di Dio, il luogo del dono dello Spirito, dell'incontro con la Trinità, della manifestazione di Gesù. Salendo al cielo e sottraendo la sua presenza visibile, Gesù non lascia soli i suoi discepoli, ma si rende presente in modo diverso da prima. Per quanto riguarda l'amore, ne sottolinea la concretezza, non parole, ma idee, fatti. È nella concretezza della carità, del dono di sé, che si incontra la presenza del Signore. E a proposito dello Spirito si afferma un'opposizione fra i discepoli e il mondo che non è in grado di capire, di ricevere lo Spirito. Le manifestazioni dello Spirito invece sono visibili, eppure il mondo è incapace di riconoscerle perché il suo sguardo vede solo ciò che gli interessa. Per essere illuminati dallo Spirito occorre uscire da se stessi. Ma se è vero che il mondo non riconosce lo Spirito, Gesù sottolinea che invece lo Spirito è compreso dai discepoli. L'intima e spirituale presenza dello Spirito è la nuova presenza di Gesù, l'attualità di Gesù. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. È quindi grazie allo Spirito che i discepoli comprenderanno quella realtà profonda di Gesù e quindi anche di loro stessi. Gesù li avverte più avanti: i discepoli saranno odiati dal mondo, saranno perseguitati, ma li rassicura

che l'odio del mondo, le persecuzioni saranno l'ambiente in cui si manifesterà la testimonianza dello Spirito e quindi anche la loro testimonianza nel grande processo tra Gesù e il mondo che si svolge dentro la storia in tutti i tempi, anche nel nostro, talvolta drammaticamente. Lo Spirito depone in favore di Gesù. Davanti all'ostilità che incontreranno, i discepoli saranno esposti anche al dubbio, talvolta allo scandalo e quindi anche allo scoraggiamento. Lo Spirito difenderà Gesù nel loro cuore, li renderà sicuri della loro fedeltà e della loro disobbedienza al mondo. I discepoli avranno bisogno di certezza e lo Spirito gliela donerà. Ed eccoci giunti ai santi della prossima settimana, che va dal 10 al 16 di maggio. La Chiesa ricorda Santa Margherita da Cortona il 10 maggio, l'11 maggio festeggiamo Santa Bertilla, il 12 Santa Flavia, il 13 ricordiamo la Vergine Maria sotto il titolo di Madonna di Fatima, il 14 San Claudio, il 15 Santa Sofia e il 16 festeggiamo Santa Gemma. Ricordiamo oggi naturalmente Santa Margherita da Cortona. In quest'anno 2026 dedicato a San Francesco nell'800° anniversario della sua morte, quella profonda esperienza d'amore vissuta da Margherita nel dono di sé agli altri ci appare ancora di più nella sua straordinaria verità e grandezza. Ed è proprio grazie all'amore di cui abbiamo parlato anche nel breve commento alla lettura del Vangelo, è proprio nell'amore, grazie all'amore, che Margherita riesce a dare una svolta alla propria vita fino a raggiungere le vette più alte del misticismo e della carità più pura e illuminata. Margherita nasce nel 1247 a Laviano, un paesino a mezza strada tra Montepulciano e Cortona, in una famiglia povera, contadina, orfana di mamma. Realizza il suo sogno d'amore con un giovane, un nobile di Montepulciano, ma la stessa famiglia, all'indomani del funerale di lui, ucciso in circostanze abbastanza misteriose vicino a casa, la caccia sdegnosamente. E così Margherita da un giorno all'altro passa dalle agiatezze di una vita mondana alle misere condizioni di una ragazza madre, senza un tetto, senza di che mangiare, e va a stabilirsi a Cortona, dove trova casa. Conquistata dall'ideale francescano, si dedica agli ammalati, ai poveri, visitandoli, curandoli a domicilio, scoprendo in se stessa una volontà e un talento di organizzatrice che neppure lei sapeva di possedere, e quindi raduna attorno a sé un gruppo di volontari e insieme a loro organizza una specie di rete di carità per chiunque abbia bisogno di aiuto. Ma soprattutto Margherita si dedica ad una intensa preghiera e ad una grande penitenza che la portano alle più alte vette della mistica, proprio nel colle lì sopra Cortona, dove oggi sorge la basilica. E in quel colle ha ricavato una piccola cella in cui vive gli ultimi anni in meditazione, in solitudine. Qui muore il 22 febbraio 1297 ad appena 50 anni. Ci vogliono più di 4 secoli prima che la Chiesa la proclami santa nel 1728 ad opera di Benedetto XIII, e Margherita diventa così una gloria dell'ordine francescano e la patrona di Cortona, che da molti secoli ormai custodisce proprio all'apice del colle cortonese il suo corpo incorrotto. Auguri a tutte coloro che portano il nome di Margherita e auguri naturalmente a tutti coloro che portano i nomi che ho appena citato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni.
Ed eccoci ancora una volta all'appuntamento con la storia del nostro territorio, fatti e misfatti di tanti, tanti anni fa. Il 10 maggio del 963 l'imperatore Ottone conferma ai canonici del capitolo di Arezzo un pezzo di terra alpino. Secondo i Repetti si tratta dell'abbazia di San Martino, oggi Badia Alpino. 11 maggio 1323. I carcerati della volta a Cortona ricorrono al consiglio speciale perché risulta insopportabile il fetore prodotto al ricurgito della latrina. Tale Cecco di Ristoro, recluso come giocatore d'azzardo e mancante di vitto a motivo di estrema miseria, si presta a nettare la latrina a patto di recuperare la libertà. 12 maggio 1593. Il Granduca Ferdinando I dei Medici viene a visitare la città di Arezzo e per l'occasione si giostra il buratto. 13 maggio 1570. I signori conservatori del Monte di Pietà di Arezzo deliberano di somministrare gli avanzi delle rendite di detto monte all'ospedale del Ponte. 14 maggio 1554. Muore Bartolomeo Carosi, detto Brandano, veggente di Petroio, che aveva predetto in vita la battaglia di Scandagallo. A dei contadini che presso Marciano scavavano buche per il grano, sembra infatti che dicesse: allargatele bene e fatele profonde, perché qui ci hanno da zeppare i morti con le stanghe. E veniamo adesso al 15 maggio 1506. La Compagnia della Santissima Trinità di Arezzo commissiona Domenico Pecori per la chiesa di Sant'Agostino una pala d'altare con la circoncisione di Gesù al prezzo di 80 ducati d'oro. E infine 1342, 16 maggio, a Cortona vengono promulgate pene severe contro i disturbatori della quiete pubblica. Ogni cittadino che sente strepitare deve gridare: prendete il malfattore, ed inseguirlo finché sia arrestato. Garanti della cattura sono gli uomini presenti e gli abitanti delle case vicine. È multato in lire 100 chi lascia sfuggire un omicida, lire 25 un feritore, lire 10 un provocatore di rissa senza effusione di sangue. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da meditare durante la settimana. Ho scelto per voi una frase di Zoroastro. L'amor proprio è come un pallone pieno d'acqua dal quale escono tempeste quando vi si fa un buco. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Oggi ascoltiamo un brano strumentale, La Theme from Romeo and Juliet, noto anche come A Time for Us. È un brano strumentale, dicevo, arrangiato da Henry Mancini, ma la musica è del nostro grandissimo Nino Rota e fu scritta per il film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, come attori Leonarda Whiting e Olivia Hussey. Romeo e Giulietta è un film del 1968 diretto appunto da Franco Zeffirelli, una trasposizione naturalmente dell'omonima opera teatrale di William Shakespeare. È noto questo film per essere, oltre che tra le rappresentazioni più fedeli al testo scritto, una delle prime versioni dell'opera di Shakespeare in cui gli attori principali sono molto vicini all'età dei personaggi originali. Infatti, durante le riprese, Leonard Whiting Romeo aveva 17 anni e Olivia Hussey Giulietta 16. È stato girato tutto in lingua inglese. Ma torniamo al brano musicale. La canzone fu un successo pop numero 1 degli Stati Uniti durante l'anno 1969. Raggiunse la vetta della classifica dei singoli Billboard Hot, in gara, pensate, con le canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones. Quindi vuol dire che questo brano musicale è veramente eccezionale e noi oggi ce lo ascoltiamo.
Come sempre la musica chiude il nostro appuntamento settimanale. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana e come sempre ciao e a risentirci.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radiocronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cose normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

슈웨이.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Ogni volta te ne vai, io non voglio rincorrerti mai più. Ogni volta che vuoi tu.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.
1: La solita strada.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Edoardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: chill.
1: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

fiore. Un sole giallo, un prato verde, un cielo azzurro. Mettersi come cani a quattro di bastoni ad annusarsi cuore.

0: casa americana.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

out. I want everyone on the floor.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.